0: Sexia.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Kiss Kiss a te che stai ascoltando la musica più bella.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. I'm a

0: Onyx.
1: Stai ascoltando La Notte Vola, un successo dopo l'altro senza interruzione. La Notte Vola e Radio Kiss Kiss. Vola.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: è più di quanto credi.
1: Kiss, kiss.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: questa coppia, perché in realtà Alfa è un po' un cantore della felicità anche lui, no? Insieme a Lorenzo Giovanotti, che è sempre cantore della vita, insieme fanno
1: e
0: proprio una bella coppia.
1: È veramente
0: coppia.
1: Un inno alla gioia, ancora bello. Una volta, quindi bellissimo. Molto, si chiama Buon Vento.
0: Esattamente, su Radio Kiss Kiss, dove tra le 7 e le 9 anche questa mattina, come sempre da lunedì al venerdì, c'è il Pippo Pelo Show e ci sono i nostri ascoltatori, questa volta Claudio da Roma, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Claudio, come stai?
2: Tutto a posto.
1: Buongiorno. A posto. Allora.
0: Hai abbassato il tono di 1000 rispetto a me. Io ero partito. Questi ascoltatori, Claudio da Roma. Buongiorno, buongiorno.
2: Sono tornato da 4 giorni in moto, oggi al lavoro.
0: 4 giorni in moto.
1: Sei ancora intontito, Claudio?
2: Intontito, stanco.
1: Sì, sì, sì. Quando fai un weekend, quando fai le vacanze, non è che ci vogliamo lamentare. Poi dopo avremo bisogno almeno di 24 ore a letto, senza fare niente, sì. È vero?
0: Adriano, tu avresti bisogno di 24 ore a letto.
2: Confermo.
1: Sì, sì.
2: Confermo.
0: Ma anche... non a dormire, però. Secondo me.
1: No, a riposarsi
2: sul divano.
0: A riposarsi sul divano.
1: A fare niente, a contemplare il soffitto.
0: Allora, io ho un amico carissimo che anche Adriana conosce, che si chiama Antonio, che fa la stessa cosa
1: tua. Cubitosi?
0: Sì.
1: Ah.
0: Lui mette le sue camicie nell'armadio, sono per ordine cromatico.
1: Vedi?
0: Come fai tu, giusto Claudio?
2: È una questione di praticità, sì. In tempi pre-Covid ci si metteva giacca e cravatta. Mm-hmm.
0: Quindi si parte dal bianco.
2: E prendi occhi chiusi.
0: Si parte
2: bianco,
0: dal bianco.
2: Azzurro, blu, nero.

0: bianco, azzurro, blu, nero. Ce l'ha sistemata così.
1: Per colore e sfumature, ma anche per tessuto?
2: No, cotone. No.
0: L'unico cotone. Ordine che io posso riconoscere in me da questo punto di vista è che le camicie bianche ce le ho tutte in un armadio.
1: Sì.
0: Lì ce le ho tutte, ogni volta ne scelgo una diversa. Insomma, però le camicie bianche le ho messe tutte insieme. E anche un po' quelle di jeans.
1: Però
0: tipo tela, no?
1: Questo rigore ti aiuta tanto a non perdere tempo, per esempio, la mattina o quando ti vesti, è vero?
2: Era una questione di praticità. Adesso metto una camicia a settimana, forse, quindi è inutile. Però mantenuto il ritmo.
0: Perché porti molte t-shirt adesso?
2: Ormai, lavorando da casa, la felpa.
1: Ok. Sei smart working.
2: Potrei dire che ho le felpe per colore nell'armadio.
0: Le felpe d'inverno, d'estate vai in t-shirt. La felpa adesso sarebbe grave.
1: Però Claudio, tutto sommato sei uno proprio molto ordinato in tutto, al di là, diciamo, dell'armadio.
2: Sì, anche i calzini, in effetti, grigi, bianchi e neri.
0: Grigi, bianchi e neri.
1: Va bene,
0: grazie Claudio. Riprenditi.
1: Chissà a te.
0: Buona giornata. Ciao. Stanco, ma in smart working a casa. Tranquillo.
1: È anche quello, perché quando sei smart working non ti dai alla vita e quindi sei un po' più sottotono.
0: Abbiamo Antonietta che scrive che quando toglie gli slip li lascia a terra per casa. È vero, Antonietta?
3: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Io sono tendenzialmente molto disordinata.
0: Molto disordinata, sì.
3: Tendo a pensare che quando devo mettere in ordine c'è sempre qualcosa di più importante da fare.
0: Vedi, cioè rispetto all'ordine tutte le cose secondo te hanno una priorità.
3: Esatto. Poi succede che quando non so più dove mettere gli occhi, allora lì 2 giorni sono solo per l'ordine. E lì, quando poi metto tutto in ordine, diventa proprio un ordine paranoico che dura 5 giorni.
0: Cinque giorni l'ordine.
1: Quindi alterni l'ordine, diciamo, paranoico al disordine, quello proprio da accumulatrice seriale.
3: Esatto.
1: Vedi?
3: Poi però quando metto in ordine proprio mi veo, è una sensazione, è una gioia infinita.
1: È vero, è un sollievo.
3: Che bello, sta tutto profumato.
0: Senti, perdonami, tu vivi sola? Con chi vivi, Antonietta?
3: Vivevo fino a qualche anno fa con il mio cane, adesso vivo da sola.
0: Adesso vivi da sola, quindi le mutande quando te le togli le lasci dove vuoi, non devi dar conto a nessuno.
3: No, non esageriamo.
0: Tu l'hai dichiarato, no. Io l'ho letto qua, c'è scritto che dichiaravi.
3: No, non è vero, è una bugia, non l'ho dichiarato.
0: Dichiarato, va bene.
3: Non arriviamo.
1: Allora è stata romanzata la tua bio?
0: Da Anna Chiara romanza le bio.
1: È stata romanzata.
0: Esatto. Allora, diciamo che però tu sei una che arriva a casa, si sposta. Allora, su 30 giorni diciamo che 5 giorni al mese sono ordinati, a casa tua gli altri 25 un po' meno, giusto?
3: Sì, succede così.
0: Più o meno.
3: Però questo succede un'altra cosa, un'altra cosa bella, che dopo un esame, dopo un concerto, perché sono musicista, dopo una cosa stressante, il giorno dopo è dedicato all'ordine, come un poter mettere ordine nella mia mente.
1: Lo sai che ci ho riflettuto proprio ieri sera? Su questa cosa,
3: sì.
1: Io sono tornata molto tardi, molto stanca, ma ho deciso di rimettere già tutto a posto perché stamattina la stanchezza avrebbe preso il sopravvento. Sì, e io avevo voglia di vedere intorno a me tutto pulito e sistemato.
0: Ma
1: piacere, hai ragione.
0: Sì, scusami, Antonietta, che strumento suoni?
3: Il violoncello,
0: che bello.
1: Oh, meraviglia.
0: Io sono bravissimo col violoncello, ho fatto un concerto con Anna Chiara, sempre in la minore e sempre a gambe aperte. Sì,
1: e gli altri se la sono date a gambe levate invece, diciamo il pubblico.
0: Esattamente. Allora, grazie Antonietta, un bacio.
3: Grazie a voi, ciao.
0: Stiamo facendo ordinati versus disordinati. Adriana, tu vorresti accanto una persona super ordinata? Luca com'è, ordinato?
1: Maniacale.
0: Ordinato maniacale.
1: Sì, pesci, segno pesci.
0: Noi
1: come mio padre.
0: Siamo così, o siamo maniacali o siamo un po' disordinati.
1: Luca è forse a volte molto maniacale. Sì,
0: è difficile la via di mezzo per l'uomo.
1: È ordinato. Però chiaramente quando hai un uomo accanto così, diciamo, fai meno lavoro, meno fatica, perché lui. Io non ho mai messo mani nelle sue cose.
0: Ricordiamo che Peppino non ha mai messo mano in un armadio per ordinarlo, perché ritiene siano cose da donna, sono cose femmine. Guarda, sta facendo con la mano così. Lui nell'armadio non mette ordine, perché altrimenti può essere disonorevole.
4: La fine la fa stare a casa.
0: Ecco, per lui può essere un disonore se qualcuno lo dovesse vedere dalla casa di fronte.
1: Ricordiamo che gli mette la parrucca quando quella volta ogni tanto
0: stende,
1: va a stendere il bucato.
0: I momenti fuori il bucato fuori sul balcone.
5: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io mi dichiaro ordinata, ordinatissima. Adesso diciamo meno di quando ero ragazzina, perché sicuramente teneva capa più fresca e meno pensieri, e quindi potevo fare tutte le cose che con precisione massima.
1: I rituali.
5: Un amico di mia sorella mi chiamava Dustin, da Dustin Hoffman.
0: Va bene, okay, grazie. Allora 347 490 0042. Adesso facciamo versus ordinati versus disordinati e vediamo chi vince. Mandate solo un messaggio: ordinata, ordinato, o disordinata, disordinato. Vediamo se abbiamo più ascoltatori ordinati o più ascoltatori disordinati nelle dichiarazioni di intenti, ovviamente, perché poi le persone spesso dicono una cosa ma in realtà ne sono
1: perché
0: un'altra.
1: Perché poi ammettere il disordine è sempre un po' strano, no? Ti vergogni un po' a dire di essere disordinato.
0: Assolutamente.

0: viaggio gli ordinati, Adriana. Io non ci credo. Non ci credo che gli italiani siano così ordinati. Prego.
1: Allora, sono le 7:35 e noi siamo subito pronti a capire come sarà il tempo, visto che pare sia in arrivo questa grande perturbazione. Lo chiediamo agli amici del meteo.it. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, potranno registrarsi nel nord-est, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Temperature massime comprese tra 20 e 28 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro, tra 21 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
3: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss kiss way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss, kiss.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Yes, yes.
9: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozi online.
5: Yes, yes.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Yes, yes.
11: Alla ricerca della qualità.
15: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
11: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
15: Porca vacca, non sul tappeto!
5: Kiss Kiss. Love you.

0: stato legato molto al tour con Vera e Viola.
1: Molto
0: che ha definito
1: simpatiche.
0: Molto simpatiche, sì, ci teneva
1: molto
0: a dire.
1: Molto simpatiche e carine, sono state con noi già nell'avventura sanremese, sono tornate anche in questa del tour del Kiss Kiss Way.
0: Allora, siamo andati nel museo Egizio, te l'ho detto.
1: No, non ho visto foto.
0: Sì, hanno fatto una bellissima visita.
1: Ma non si potevano fare le foto?
0: Non si potevano fare, ma eravamo tutti presi dalla bellezza.
1: Com'è stato, bello?
0: Molto, molto bello. E devo dire, abbiamo trovato anche la tomba, diciamo, di tanti animali. C'era la tomba del gatto, dell'uccello, del pesce, del coccodrillo, c'erano le varie tombe con i sarcofagi, proprio le mummie di questi animali. Sarcofagi? Sì, non sarcofagi. Picami. Sarcofagi, ho detto bene. Pica, mi sta guardando come se avessi sbagliato.
1: Pica, la smetti.
0: Vengo di là, ti do la testata in bocca.
1: Oh, allora, mettiti il separé, dai.
0: Allora, abbiamo visto tutti. Poi a un certo punto c'era proprio il sarcofago tuo, Adriana.
1: Pure.
0: La mummia di Adriana, e c'era la tomba della radio. C'era una tomba con dentro la radio e c'era il tuo sarcofago mummificato.
1: Grazie.
0: Bellino da vedere.
1: Adriana
0: Petro. Adriana Petro 2026 dopo Cristo.
1: La morte della radio?
2: Va bene, via. Un ordine molto complesso che visto dall'esterno sembrerebbe un disordine.
0: Ah, vedi?
1: Ok.
0: È vero, stiamo parlando di disordinati.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Mimma da Fenice. Vi seguo tutti i giorni.
0: Grazie Mimma.
3: Io ordinatissima, anzi mi piace quando è in disordine. Tipo il mio compagno mette in disordine e io devo mettere tutto in ordine.
0: Allora io devo fare una domanda seria.
1: Ti piace mettere in ordine?
0: Il cassetto delle mutande, come lo tenete? Mutande e calzini, io non riesco a mettere, ci provo a mettere ordine, ma puntualmente diventa un delirio.
1: Io lì reggiseni, mi piace vantarmi dei reggiseni che compro, Pippo.
0: Sì.
1: Ne ho comprati altri due per il tour e li ho quelli che si possono mettere anche sotto giacca.
0: Sì.
1: Uno ce l'avevo nell'abito durante
0: dove li
1: l'outfit.
0: Metti?
1: Nel cassetto, tutti selezionati per colore.
0: Mamma
1: e
0: mia.
1: E ieri sera non vedevo l'ora di inserire il nero.
0: Pensate
1: tra i neri
0: che Adriana
1: e
0: ha comprato
1: il bianco tra i bianchi.
0: Per tenerli in forma, cioè per mantenere le forme, ha comprato delle bocce. Proprio le bocce,
1: no,
0: quelle che servono.
1: Non bocciofila. Hai detto una cavolata.
0: Ha messo delle bocce
1: cavolata.
0: Nel cassetto e appoggia.
1: Tipo, se vuoi le bocce te le posso prestare, le metti dove meglio credi.
0: Ce ne sono due.
1: Dove preferisci.
0: Adriana ha comprato queste bocce e appoggia. Già,
1: sì.
0: Come dire, in qualche modo
1: le coppe
0: sulle bocce.
1: Però che soddisfazione, apri quel cassetto e vedi mutande selezionate per
0: voi
1: colore.
0: Voi come ce le avete le mutande, reggiseni, i calzini, le calze agli uomini?
4: A tratti maniacale. Buona giornata da Gino.
1: Ciao Gino, sei a tratti maniacale con l'ordine, però vogliamo anche i disordinati.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io sono del team disordinatissimi.
0: Vedi.
5: E convivo con un ordinato maniaco.
1: Oh, vedi.
5: E facciamo di quelle litigate per il mio disordine.
1: Immagino.
5: Però io non lo capisco tutta questa mania dell'ordine.
1: È un fatto anche ansioso, cioè le persone che hanno necessità di mettere a posto tutto maniacalmente fuori perché hanno bisogno di un ordine interiore.
0: Adriana, mi scrivono: per avere l'intimo in ordine devi prendere dei divisori e piegare bene i calzini.
1: Gli organizer ora si portano
0: tantissimi.
1: Perché
0: sono quei cosi
1: con
0: tutti i quadratini?
1: Sì.
0: E tu metti in ogni quadratino un paio di calzini?
1: Io quelli ho.
0: No.
1: Funzionano benissimo.
0: Poi allora sono dei calzini da uomo che quando li giri io li metto risvoltati uno dentro l'altro.
1: No, non si mettono così.
0: Io li metto sempre così. Li giri dentro, fuori, dentro sono blu e fuori hanno le fantasie. E tu li vedi tutti blu, ma in realtà sono con delle fantasie.
1: No, ma non si piegano così i calzini, Pippo.
0: Io li piego così.
5: Pippo, quello dell'ordine dei reggiseni delle mutande della nostra Adriana è l'ordine tipico di chi non ha nulla da fare
1: certo.
5: E che può perdere tempo in queste sciocchezze, a differenza delle persone che vanno a lavorare.
1: Allora, mi è stato riferito che le sorelle
0: Viviana
1: di Torino sono andate in adorazione con Lucilla lunedì.
0: Sì.
1: Quindi tutta un'adorazione lunedì.
0: Hanno inviato messaggi bellissimi, anche quasi chiedevano anche a Lucilla l'oroscopo, che perché dicevano se lo facessi tu sarebbe sicuramente più interessante.
1: Ah, vedi.
0: Tra
1: poco vanno punite queste sorelle.
0: Torna con l'oroscopo Petro.
1: Sì, per fortuna.
0: Esattamente.
1: Per
0: oggi voglio fare una domanda generica. Voglio chiedere agli italiani che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss di che segno siete. E vedremo quanti ne accontenterà Adriana. 347 490 0042. Mandateci solo proprio un messaggio anche di testo con il segno zodiacale, il vostro segno zodiacale.
1: Facile.

0: Buongiorno, segno zodiacale Bilancia. Ciao da Francesco da Sciacca.
1: Oh, ciao Francesco, Francesco.
2: Provincia Agrigento, farai la Bilancia?
1: Parola Bilancia!
2: Allora, che... attenzione, devo farti una presentazione come si deve, visto che sei mancata lunedì.
1: Sì.
2: Ti faccio la presentazione. Signori, vai. Sta per arrivare l'oroscopetro, l'oroscopo di una donna che ha fatto più volte rinascere la radio dopo averla uccisa.
1: Meno
2: già
1: male,
2: milioni
1: però.
2: Di volte. Adriana Petro, prego!
1: Però è come la roba finisce, muore e rinasce. Vai con la sigla!
3: Oroscopetro. Oroscopetro.
1: Ecco.
3: Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Oggi prestiamo particolare attenzione,
2: capire?
1: Pippo, perché il nostro editore.
2: Io devo prestare attenzione.
1: No, il nostro editore, Antonio Niespolo, è Bilancia.
2: Ah, è Bilancia.
1: Dobbiamo prestare attenzione, cerchiamo di capire se.
2: Se stamattina ci fracassa o meno. Quindi sentiamo.
1: Vediamo se corrisponde. Allora, Bilancia, siete ossessionati dall'estetica, ma applicate un ordine puramente geometrico e di facciata. Lavoro, siete i diplomatici dell'ufficio o del vostro contesto. Passereste ore a mediare tra i colleghi che litigano, dimenticando di fare il vostro lavoro. Se il capo vi urla contro, voi rispondete criticando il font orribile che ha usato nelle slide della presentazione.
2: Perdonami, Antonio non ha un capo, è lui il capo.
1: Appunto.
2: Appunto. E quindi chi è che gli deve urlare?
1: Però è diplomatico.
2: Ah, è diplomatico.
1: È diplomatico e riesce a mediare. Secondo me sì, ce l'ha come caratteristica. Poi soldi. Spendete tutto in profumi, vestiti firmati e candele profumate per l'ambiente. Siete capaci di rimanere senza soldi per la cena pur di comprare quel copriletto di lino grezzo che fa molta armonia nella stanza. Anche questo, il gusto per l'estetica c'è.
2: Ce l'ha.
1: Secondo me sì,
2: ce l'ha.
1: Poi amore e sesso, voi non cercate un partner, cercate un modello per un servizio fotografico. Sotto il lenzuola tutto deve essere perfetto.
2: La ma lo dice per caso che ce l'ha qua? Lo dice?
1: Però
2: l'oroscopo.
1: La passione
2: lo fa capire.
1: Lo fa capire.
2: Sì.
1: La luce soffusa, la musica giusta, le lenzuola coordinate. Se il partner fa un movimento goffo o peggio ancora un calzino bucato, per voi l'erotismo muore all'istante e siete capaci di risentirvi dicendo: manca l'equilibrio cosmico stasera, riproviamo martedì.
2: Adriana, qua ci stanno dicendo tutti che ci hai azzeccato.
1: Hai
2: di
1: visto?
2: Brutto.
1: Hai visto?
4: Pedro.
2: L'oroscopo Pedro. Allora, attenzione, se avete trovato, diciamo, delle, come dire, delle cose giuste.
1: Delle
2: affinità con quello che vi ha detto Adriana, fateci sapere 347-490-0042, ovviamente se siete di questo segno, ovvero della Bilancia.
1: Dopo devo dire una cosa a una mia hater.
2: Ah sì?
1: Sì, io lo dico dopo. Aspettami.
2: Ti ha scritto un messaggio?
1: Sì.
2: Va bene,
1: sempre.
2: Vai.
1: Intanto ci ritorniamo indietro nel tempo, 1997, c'era la Vede Palo con

0: anche solo uno fuera. Arabe De Palo, la flaca era del 1997.
1: Intanto sono le 7:57, pronti ad aggiornare subito l'attualità con Alessandra Prea.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente, Teheran torna ad attaccare le basi statunitensi nel Golfo, in Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita, in risposta al raid americano contro una petroliera che si stava dirigendo verso un porto iraniano, mentre Washington prende di mira la strategica isola di Kashm. Solo poche ore prima dei nuovi scontri, Donald Trump si era detto ottimista, affermando che un accordo potrebbe essere raggiunto entro la fine della settimana. E a Washington si continua a trattare anche tra Israele del Libano, ma gli attacchi incrociati tra Hezbollah e lo Stato ebraico non si fermano, almeno 5 le vittime nel sud del paese dei Cedri nelle ultime ore. La guerra in Ucraina, in Crimea un raid con droni di Kiev su un autobus ha causato 7 morti e 11 feriti. Incendi nel terminal petrolifero di San Pietroburgo in seguito ad attacchi ucraini, mentre sale ad almeno 22 morti e 130 feriti il bilancio degli ultimi massicci attacchi russi, soprattutto a Kiev e Dnipro. Veniamo in Italia. Le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica si sono concluse ieri sera con il grande evento I Volti della Repubblica in Piazza del Quirinale. In mattinata l'omaggio al milite ignoto e la tradizionale parata ai fori imperiali. Il 2 giugno rappresentò un atto di libertà senza precedenti, ha affermato il presidente Mattarella, che ha definito la nostra Costituzione una casa comune. Tante le celebrazioni che si sono svolte ieri in tutta Italia. La cronaca: ci sarebbe il racket del caporalato dietro la morte dei 4 braccianti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Arrestati con l'accusa di omicidio plurimo 2 cittadini pakistani, individuati grazie alle telecamere di sorveglianza. Non ci pagavano, ci davano solo casa e cibo, ha riferito un sopravvissuto. Un altro bracciante è riuscito a fuggire dalla vettura in fiamme, che parla di mafia pakistana. Una lite condominiale degenerata in omicidio in zona Primavalle, alla periferia ovest di Roma, ha affermato un 18enne colombiano ritenuto responsabile di aver ucciso a coltellate un 58enne che sarebbe stato colpito alla gola. I vicini riferiscono che i due avevano avuto discussioni anche in passato. È in corso un intervento del soccorso alpino valdostano nella parte settentrionale del massiccio del Monte Bianco per il recupero di 2 alpinisti polacchi, di cui uno colpito alla spalla da un fulmine. I due hanno riferito di essere in buone condizioni di salute. A causa delle condizioni meteo avverse, al momento è impossibile l'impiego dell'elicottero. Chiudiamo con lo sport. Tennis: al Roland Garros nel doppio maschile Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in semifinale dopo aver superato la coppia composta dal ceco Nouza e dall'austriaco Oberleitner. Oggi ai quarti Flavio Cobolli affronta il canadese Oje Aliassim, Berrettini e Arnaldi si sfidano nel derby azzurro. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Allora, grazie ad Alessandra Prea che è stata con noi sabato, è venuta a trovarci al Kiss Kiss Way.
1: Perché anche, lei vive a Torino.
0: Anche venerdì che abbiamo fatto il Pippo Pelo Show dal vivo, era lì con noi, quindi la salutiamo e la abbracciamo e le auguriamo una bella giornata e grazie per essere sempre puntuale con le news. Stiamo parlando di ordine verso il disordine, ma stiamo parlando anche dell'oroscopetro di Adriana, che ormai fa discutere l'intero paese. Tutti ne parlano, nel bene e nel, male. L'importante è che se ne parli.
1: L'importante è che se ne parli. Ci trovate in diretta anche in TV al canale 158.
0: Abbiamo dei commenti su quanto è andato in onda poco fa su Radio Kiss Kiss. Prego.
1: E abbiamo, diciamo, oggi dato caratteristico comunque alla settimana del segno della bilancia, ok?
3: Ma è incredibile, io ho 2 amiche della bilancia descritte alla perfezione.
1: Hai visto?
0: Descritte alla perfezione, vedi?
4: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Giovanni, ho 11 anni e il mio simbolo è la bilancia.
0: Il suo simbolo?
4: Non ci ha azzeccato tanto.
0: Non ci ha azzeccato tanto.
1: Non ci ha azzeccato tanto, vabbè, sei piccolo.
0: Il nostro 11 contro. Prego, vai.
5: Buongiorno, grande di schifo, sono Matteo, 11 anni.
0: Pure tu, 11
5: e comunque
0: anni.
5: L'oroscopo del bilancia ci avete azzeccato di brutto.
0: Cioè, azzeccato di brutto. Di,
5: riesco anche a mettere in difficoltà con le profumi.
0: Ah, vedi?
1: Mettere in difficoltà con i profumi.
5: A mettere in difficoltà con le profumi.
0: Quelli dei profumi?
1: Quelli dei profumi?
5: A mettere in difficoltà con le profumi.
0: Quelli dei profumi.
1: Beh, perché abbiamo parlato di profumi, di candele. Sì, evidentemente anche questo bambino ha il senso del bello.
6: Buongiorno, buongiorno. Io sono una bilancia.
0: Una bilancia.
6: Ha sbagliato completamente.
0: Non ha azzeccato una.
6: Io sono un arruffone che non ce n'è uguale. Quindi per me va bene tutto. Non sono amante dell'estetica, niente.
1: Ah, non ce n'è uguale. Si sente dalla
0: è
1: voce.
0: È un arruffone che non è ce n'è uguale.
7: Ammetto in difficoltà con le microfoni.
8: Due volte che fa il mio segno e due volte che mi identifico.
1: Vedi?
8: Ma come fa? Con quelli seri, come cosiddetti fa? Seri, non si trova mai.
1: Hai visto?
8: Con lei sì.
1: Mamma, ma che soddisfazione!
0: Bravissimo, hai detto. Allora, praticamente ha detto che il tuo oroscopo è una pagliacciata.
8: Ah, ciao a tutti da Gianni.
0: Allora, lui ha detto: quelli seri, gli oroscopi seri non si trovano mai. La pagliacciata, invece, lui si trova nella tua pagliacciata.
1: Quelli che lo fanno di lavoro, a lui non si riscontra, invece con l'oroscopetro si
0: andiamo avanti.
7: Ha messo in difficoltà con le teorofobie.
9: Pippo, ciao Adriana, devo dire che è perfettamente la descrizione di me. Bilancia, Paola D'Arezzo.
0: Ciao Paola D'Arezzo,
1: Paola,
0: ciao, che schifo a te, buona giornata.
7: Ammetto in difficoltà con le
1: profumi.
10: Ciao Gianluca dalla provincia di Vercelli.
0: Ciao Gianluca.
10: Sono della Bilancia e non ci ha azzeccato niente.
0: Non ci ha azzeccato niente.
1: Ah, Gianluca,
0: vedi?
1: Ma cambia segno.
0: Chissà te. Allora, saluti a tutti voi, grazie per esserci stati per l'oroscopo, ma torniamo a bomba. Sul nostro ordinati versus disordinati. Stiamo parlando di questa mattina. Le notizie cosa dicono, Adriana? Cosa dicono le notizie sul disordine? Che il disordine,
1: allora,
0: una
1: il
0: volta
1: disordine,
0: diventato ordine, ti fa sentire meglio?
1: Il disordine danneggia la salute e ti fa perdere anche molto tempo. Perché quando devi uscire al mattino, oppure quando devi fare una cosa velocemente, non trovi le cose. Invece l'ordine ti aiuterebbe anche a perdere meno tempo nella vestizione, Pippo.
0: La vestizione, esatto, prego.
11: Buongiorno, Enzina disordinata.
0: Ciao Enzina, buongiorno.
11: Buongiorno a tutti. Io sono ordinata maniacale,
1: okay.
11: Ma cerco di contenermi perché mi do fastidio da sola a volte.
0: Ti dà fastidio da sola, vedi?
1: Prego. L'ordine.
12: Buongiorno Kiss, disordinata, ma ordinata nel mio disordine.
0: Sì, perché il disordine quando lo crei nessuno te lo deve toccare, perché tu lo conosci. Allora io se so che una maglia blu, faccio per dire, è sotto un monte di maglie bianche, gialle,
1: la
0: verdi,
1: la montagnella famosa.
0: Sì, esatto. Io so che è lì e la vado a cercare lì. Se viene Marina a casa e me la toglie perché ritiene che si debba lavare, esatto, io mi nervosisco.
1: Certo.
0: Dico, ma chi mi ha tolto la maglia da qua? Ma chi è stato? Sono stata io, Cesare.
1: Mari.
0: No, poi me ne vado. Nervosisco e me ne vado.
1: Poi se ne va. No, ma la cioè, non ti sei mai arrabbiato sul serio con Marina?
0: Chiediglielo, mai una volta nella vita.
1: Marina.
0: Una volta mi
13: Sei te.
0: Una volta mi ha rovinato un divano perché ha spaccato una bottiglia di vino.
1: Ah, è ancora viva Marina?
0: Sì, il divano azzurro, quello della cucina, ha delle, adesso se vedi, ha delle piccole chiazze bianche perché lei con una certa facilità per togliere il vino dal divano ha usato uno sgrassatore.
1: Ecco.
0: Lo sgrassatore ovviamente ha tolto il colore dal divano.
1: E quindi adesso?
0: E adesso il divano ha sul lato.
1: Ci sono tutte e due, sia il divano che Marina?
0: Ci sono sia lei che io. E io le ho detto: okay, non ti preoccupare, sono cose che capitano.
1: Non ci crediamo!
0: Allora, ve lo giuro!
1: Non ci crediamo!
0: Ve lo giuro sulle cose più care del mondo. Le ho detto: ma stai, per lei era agitatissima, no? L'altra volta mi ha rotto la Sai che ha fatto? Mi ha rotto la pigna che era sul quella rossa.
1: Quello lo so.
0: Quella
1: pure
0: di Caltagirone.
1: La pigna gli ha rotto.
0: Mi ha rotto la pigna. Io non ho trovato la pigna e la pigna non c'era.
1: Te l'ha ricomprata e l'ha sostituita?
0: No, ha provato ad incollarla.
1: Amore.
0: Me la voleva dare incollata, però mancavano dei pezzi che si erano frantumati in mille minuscoli pezzettini.
1: Volevo riprendere le parole di Gian Alfonso, amico storico di Cesare Falcone, in arte Pippo Pelo. È un lavoro logorante essere suo amico.
0: Andiamo
1: ma
0: avanti,
1: anche lavorare per lui. Andiamo
0: 347 490 0042. Siete ordinati o disordinati?
7: Ammetto,
0: prego.
7: In difficoltà con le
14: cazzoni sotto la doccia.

0: Speriamo che Pica allora sente la forza della figa, ma
1: difficoltà con le microfono.
0: Esattamente. Con questa canzone io qualche anno fa ho vinto il premio al karaoke. Lo dico sempre.
2: E partecipava lui da solo.
0: Grazie a Paolo Vallesi.

0: La vita di Paolo Mallesi e Adriana, canzone che io ricordo a memoria perché, ripeto, mi ha dato la possibilità di vincere un importante premio al karaoke del ristorante Concord,
1: che
0: una volta esisteva nella mia città, non so se c'è ancora, ma tipo 30 anni fa.
1: E quindi hai pensato di partecipare, ovviamente, ricordiamo che era l'unico concorrente. Quindi
0: non ero l'unico concorrente.
1: È l'unico che partecipava.
0: Eravamo almeno 16 e io sono arrivato primo.
1: Mamma mia!
0: C'erano certi stonatoni che Dio lo sa. Ma...
1: E il premio karaoke qual era? Un microfono tipo di bronzo?
0: No, il premio era un attestato.
2: Brava!
1: L'hai messo in cornice l'attestato?
0: No, non l'ho messo in cornice, ma ce l'ho a casa avvolto con un nastro intorno, il premio karaoke.
1: Tra le skill di Pippo Pelo esiste questo attestato, questo riconoscimento karaoke.
0: Se tu dovessi dirmi una canzone, Adriana, però sii sincera, perché la verità, che conosci, di cui conosci a memoria il testo. Ce l'hai una che conosci proprio dall'A alla Z, tutta la canzone a memoria?
1: Ce ne ho un paio.
0: Dimmene una.
1: È inutile cercare un perché. Non c'è mai stato niente di spiegabile.
0: Meg?
1: Tutto doveva succedere. Niente sembrava possibile. Esatto, 99
0: Meg.
1: Posse.
0: Meg con i 99 Posse, bellissimo.
1: Io l'amavo quella canzone.

0: Un ricordo bellissimo, perché quando facevo i Corrieri Kiss Kiss insieme a Francesco Facchinetti, Angela, la sorella di Meg, è stata nostra redattrice.
1: Oh, quindi
0: la saluto, Angela, che
1: non lo sapevo
0: da un bel po' di tempo. Questa canzone è stupenda.
1: Io lei amo Meg, cioè
0: Meg
1: l'adoro.
0: Ancora incide canzoni e lo fa in modo perfetto. È un'artista per me straordinaria, bravissima.
1: E ha fatto anche una canzone, non vorrei sbagliare, ma sì, con il Tiro Mancino e con Elisa. Nessuna
0: sì.
1: certezza.
0: Ha voglia, ma
1: vai,
0: ne ha fatte
1: via
0: tante.
1: Da qui e là. Vabbè, comunque, bello. Abbiamo il capitolo karaoke, meraviglioso. Tu invece quale conosci a memoria?
0: Io conosco a memoria
1: La
0: forza della vita, Ebony and Ivory di di Paul McCartney.
1: Paul McCartney e Stevie Wonder. E quella è difficile, non è facile.

0: Amoni, bellissima questa canzone.
1: Va bene, dai, andiamo.
0: Elena, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao ragazzi.
0: Ma
2: ciao,
0: benvenuta Elena. Grazie. Tu te le ricordi le canzoni a memoria, Elena?
2: Abbastanza.
0: Cioè, tipo
2: abbastanza.
0: Una che ti ricordi a memoria intera?
2: Tipo le canzoni di Antonello Venditti.
0: A quale, per esempio? Grazie Roma, che ne so.
2: Le conosco praticamente tutte a memoria.
0: Veramente? Sotto il segno dei pesci, per esempio?
2: Anche,
0: ah, bello, brava.
1: Natos, bella,
0: nata
1: quella che mi ha fatto
0: il
1: ricordare.
0: Segno dei pesci. Okay. Elena da Ferrara, ordinatissima,
2: esatto.
0: Ordina tutto per forma e per colore.
2: Esatto.
1: Ma sei nata sotto il segno dei pesci?
2: No, sotto il segno del cancro.
1: Del cancro, quindi cancro sì. Molto, sì, è tra i segni più ordinati, è vero, vero?
2: Sì. Esatto.
1: Mm-hmm. Come
2: tutto
1: picca.
2: Mutande, calze, diviso per colore, diviso per pantaloni, tutti in ordine di colore.
1: Vedi?
2: Per lunghezza.
1: Vedi?
2: Per tutto.
1: Per no, perché un'ascoltatrice Silvana mi ha detto che io sono povera d'animo perché ordino i
0: sì,
1: reggiseni per colore.
0: Allora no, sei povera d'animo perché hai comprato le bocce. È un po' volgare. Adriana, scusami Elena, ma Adriana ha comprato delle bocce che ha messo nel cassetto sì. Sulle quali adagia i suoi reggiseni.
2: Ma oddio, no, le bocce no. No,
0: perché a lei piace che gli uomini
2: bocce.
0: Adriana piace che gli uomini in giro le dicano: oh, che bocce che c'hai.
1: Gli uomini, sì, sì. Gli uomini che vengono, diciamo, a fare una visita al mio cassetto, diciamo, dell'intimo.
2: Beh, certo.
0: Sì, esatto.
1: Allora, però bello, apri l'armadio, è una cabina armadio, cos'hai?
2: Io sì, ho due armadi, uno a piano terra e uno a piano di sopra, e sono divisi per ovviamente per i miei vestiti, ma anche quelli di mio figlio lì vengono posizionati, tutti piegati per
0: qua. Senti, Elena, visto che sei una, diciamo, quasi malata per quest'ordine,
2: sì,
0: no?
2: Sì, certo.
0: Sì, quelle così come te si chiamano malati e malatte per
2: sì,
0: l'ordine.
2: Certo, esatto. È vero, me ne rendo conto.
0: Ti sei resa anche conto, come me, che quando hai comprato il secondo armadio ti sentivi felice perché avevi tanto spazio e adesso non ne hai più manco nel secondo?
2: È vero.
0: No, ragazzi, io non ce la faccio. Io ho fatto fare una stanza che è quasi tutto armadio.
1: Ma più compri,
0: cioè,
1: più accumuli.
0: E adesso certo. È già stracolmo. Io non so dove mettere la roba. E mi dispiace perché ho delle cose proprio nuove che tipo ho messo una volta, mi piacciono ancora. Non me ne posso disfare.
1: No, ti devi disfare delle cose che non metti più, vero, Elena?
2: Sì, dovresti fare un po' di decluttering.
0: E tu lo
1: fai? Sicuro.
2: Io sì, lo faccio.
0: Ah, vedi.
1: Chi è ordinata nel DNA, chi è ordinato nel DNA, in realtà è ordinato proprio perché riesce a disfarsi molto più facilmente delle cose.
2: È vero.
1: Allora,
2: l'ordine, ma anche sul lavoro sono molto ordinata, precisa, quindi non è solo in casa.
0: Ma era una domanda così al volo, vediamo se rispondi, se sì. È preparata. L'amaranto nell'ordine cromatico va prima o dopo il rosso?
2: Secondo me va dopo.
0: Dopo il rosso, brava! Hai vinto!
1: Grande!
0: Te ne puoi andare, Elena, grazie!
1: Chi schizza te!
0: Baci, ciao!
1: Stai sempre con noi! Allora, le persone intorno a voi che sono disordinatissime o ordinatissime che vi danno fastidio. Facciamo così.
0: Sentiamo 3, 4, chi 7. Ce l'ha le persone intorno
1: disordinate. 490 0042.

0: Kiss a te, che hai fatto preparare la colazione ai tuoi figli e ora la cucina è un inferno. Kiss a te, che ami così tanto fare la turista, che oggi hai visitato la tua città. La tua città. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, vedrai.

0: proposito, giornata mondiale della bicicletta, ma io ricordo di un Ciro Limatola che doveva pagare pegno e doveva arrivare da Pollena qui in radio in bicicletta. Scusate, ma dovete ricordarglielo, cioè si paga pegno e il pegno va pagato sempre. Ma quanti girano in bici, quanti amano andare magari anche a lavoro in bicicletta?
1: Tutti i santi giorni utilizzo la bici per andarmene a lavorare. Fortunatamente il lavoro è a quattro passi da me, ma ahimè col caldo
0: certo,
1: è anche una fatica.
0: Però si fa un po' di sport, ti tieni in forma così.
2: Lina da Brindisi, bicicletta sempre. Se non fosse che per lavoro devo muovere degli oggetti voluminosi, la utilizzerei anche per il lavoro.
0: Beh, bella cosa, assolutamente. Quindi tanti italiani amano utilizzare la bici. C'è Maria Cristina che dice: mio marito è un patito di bici, ne abbiamo due da corsa e due da passeggio. Insomma, pieni di bici.

minimo per un conduttore in radio? Essere afono, eccomi qua pronta per l'uso, insomma, mica poi tanto. Sta girando parecchio, sta tracheite, fetentella e mi ha beccato, va bene. Comunque, giornata mondiale della bicicletta, tra le altre cose c'è un dato molto curioso, ovvero quasi il 75% degli italiani possiede, cioè ci abbiamo la bicicletta, una delle percentuali più alte d'Europa, ma siamo tra quelli che poi la usano meno. Ce l'abbiamo lì, in cantina, ferma. Anche io, ad esempio, compro le medicine e già mi sento meglio, senza prenderle, più o meno mi sembra una roba simile. Abbiamo il pensiero, quindi, e la voglia di pedalare, ma poi lo si fa poco. Nei Paesi Bassi, pensate, al contrario, ci sono più biciclette che abitanti. In città come Amsterdam, Copenaghen, oltre la metà degli spostamenti quotidiani avviene in bici. Le città più bike friendly in Italia, Ferrara, Reggio Emilia, Bolzano, Padova e Bologna, sono le città in cui ci si sposta maggiormente sulle due ruote in bici.

con Back to Friends, e adesso ci godiamo anche una bellissima novità, una canzone che racconta la capacità della vita di sorprendere proprio quando consapevolmente si sceglie di non avere più il controllo su tutto. Non dobbiamo e non possiamo avere il controllo su tutto. Ci godiamo Brescia con la sua nuova Davio, New Kiss.

0: Brush da Dio, il nostro New Kiss. E adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata moderatamente instabile sull'Italia con fenomeni in trasferimento verso il centro e parte del sud. Nel pomeriggio residui rovesci sul versante centro-meridionale adriatico e sugli Appennini del centro. In serata e nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori con una tregua meteorologica piacevole. Massime comprese tra 21 e 28 gradi al centro-nord, tra 23 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
8: Termini e condizioni in negozio online.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto
12: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
14: Kiss kiss.
15: La musica più bella. La musica più bella.

Bob Sinclair e Guys I Can Wait. Allora, saluto e bacio tutte le persone che mi inviano foto bellissime di percorsi fatti proprio con la bicicletta, e devo dire che c'è veramente ci sono tante persone che amano proprio il cicloturismo, e nel 2025 l'Italia ha registrato quasi 49 milioni di presenze cicloturistiche. Si viaggia prevalentemente in coppia, un cicloturista su 5 appartiene alla Gen Z, segno che le due ruote piacciono molto anche ai giovani. Le rotte più amate sono Ciclovia del Vento, che collega Torino a Venezia costeggiando il fiume Po, poi c'è Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, un itinerario narrativo unico che attraversa la Puglia tra Olivi Secorari e Trulli, ma ce ne sono tanti altri molto ma molto belli. Devo dire che sicuramente è un'esperienza che segna, è un'esperienza molto bella che ti dà la possibilità anche di vedere posti che non potresti chiaramente vedere in altro modo. Adesso Mika Grace Kelly.

0: Espressione utilizzatissima per le lamentele. Mamma mia, ecco, da queste parti devo dire in particolar modo Rosa Chemical su Radio Kiss Kiss. Allora, ci sono tanti che amano pedalare, che pedalano e come. Giornata mondiale, appunto.
1: Io e mio marito.
0: Della bicicletta.
1: Claudia da Ascoli Piceno.
0: Sì.
1: Io e mio marito siamo due appassionati di bici. Io amo la bici. Se dovesse succedere qualche fine settimana che non riesco a farmi i miei 50 chilometri e parecchi metri di dislivello, vado in crisi.
0: Vedi?
2: Ciao Marta. Beh, è ovvio, le bici sono di più in maggioranza nelle città di pianura.
0: Cioè, è più facile, no?
2: Amsterdam, ad esempio. È molto pianeggiante.
0: Sì.
2: Ferrara è molto pianeggiante.
0: Certo, ci sono anche tante piste ciclabili.
2: Bolzano città. Quindi
0: certo.
2: Non è possibile tipo Napoli che ci sono
0: salite,
2: le salite o altri paesi. Ciao a tutti.
0: Sicuramente ci sono delle città che lo permettono maggiormente, anche perché ci sono città sicuramente più attrezzate anche con le piste ciclabili. Certo, oggi ci sono le biciclette con la pedalata assistita, quindi tante persone amano comunque andare in bicicletta e girare in bicicletta.

devo salutare Gerardo che è appena tornato da un viaggio in bici, 520 chilometri in 4 giorni tra Trentino, Austria e Germania e ritorno, che meraviglia. È meraviglioso anche Giova, che arriverà nelle tappe del suo tour in bicicletta. Mamma che forza, ragazzi. E adesso il nostro History Kiss. Ogni strofa di questa canzone racconta un'esperienza traumatica vissuta da un bambino, perché ogni trauma resta impresso nella nostra mente e porta a ciò che siamo oggi. C'è una risposta a tutto. Crash Test Dummies con 1993.

da Miss 1993, il nostro History Kiss. Organizzano ormai la festa di compleanno per il proprio cane. Io lo faccio, lo ammetto, sì, è un po' da fuori di testa, cioè l'avessimo fatto 20 anni fa sicuramente sarebbe stata una cosa folle, oggi lo fanno un po' tutti. E poi il mio cane è nato il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, quindi messo da parte San Valentino, non si festeggia più con mio marito, ma festeggio il compleanno del cane. Vedo tanti video veramente molto molto carini. Buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta, saluto Max Pennino in regia. Si riparte con la musica più bella, Serena Brancale, Levante e Delia, Il mio paese.

0: Selena Gomez, Benny Blanco con Sunset Boulevard su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. Parliamo di liti familiari. Quante famiglie si rovinano, litigano, finiscono in tribunale a causa di interessi economici? Non dico nessuna novità, chiaramente. Tantissime in Italia le controversie familiari su base economica, principalmente divisioni ereditarie e scioglimento di comunioni, generano circa 150.000 procedimenti di mediazione obbligatoria ogni anno. Di questi, oltre 7.000 casi all'anno riguardano direttamente la divisione dei beni, mentre le successioni ereditarie e i diritti reali ne aggregano svariate altre migliaia, ma non solo in Italia e anche nel resto del mondo. Si litiga tanto per questioni economiche e parleremo tra poco proprio di questo, di una vincita che ha generato litigio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

storia vera questa che fa riflettere su quanto a volte sia meglio non avere troppo. Un 19enne britannico ha vinto ben 4 milioni di sterline, circa 4 milioni e mezzo di euro, giocando alla lotteria. Il ragazzo ovviamente, come prima cosa, quando ha capito di aver vinto, cosa fa? Chiama la mamma e il papà: ho vinto, sono ricco! La mamma: sei ricco? Siamo ricchi, a noi devi darci almeno la metà. Questa è la richiesta immediata. Il ragazzo si è rifiutato, proponendo ai genitori una somma di 750.000 sterline, ma loro non hanno accettato. I genitori pretendono la metà della vincita. Il ragazzo ha raccontato di non aver apprezzato soprattutto i modi e la pretesa di quei soldi, ragion per cui la vicenda sarebbe diventata una vera e propria faida familiare. Cioè, è vero che forse un figlio non potrà mai fare abbastanza per ripagare tutti i sacrifici che spesso fa un genitore, ma pretendere dei soldi vinti dal figlio, bah, non saprei quanto la questione possa essere

0: Chi schissa te, che ami stare dietro le quinte e ti piace organizzare ogni dettaglio dello spettacolo. Chi schissa te, che nei momenti di sconforto e confusione trovi conforto solo nella preghiera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Kiss Kiss.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Kiss Kiss.
7: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.
5: Kiss Kiss.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro, se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
5: Kiss Kiss.
12: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto
12: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Kiss Kiss.
16: Ecco la refurtiva McDonald's.
17: Che cosa abbiamo qui?
18: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFits irresistibili.
18: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: stanchezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Kiss. Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.
4: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Allora, io penso che sia anche arrivato il momento di affrontare il tema dei budget dei matrimoni, visto che la puntata è dedicata ai matrimoni. Ci siamo scambiati dei consigli oggi alla radio, ma giugno è il mese più costoso in assoluto per sposarsi. Lo abbiamo detto prima, sabato, Marco ed io dovete sapere che abbiamo un matrimonio. Mi metto nei panni di tutti quelli che hanno un matrimonio prossimamente, ecco, nei prossimi giorni. Ma ai matrimoni quanti soldi ci devono dare? Qual è il budget da dare per il regalo da fare agli sposi?
1: Allora, è chiaro che la risposta è sempre: dipende dal tipo di rapporto che hai con gli sposi.
0: Ok, già by Tirchio, il nostro amico, ok?
1: Sì,
0: è
1: molto.

0: Tirchio?
1: Sì. Che bastardo.
0: Lei invece è una bravissima ragazza.
2: Tirchio.
0: No, lui Tirchio, lei è bravissima ragazza.
2: Sì.
0: Io quanti soldi devo mettere nella busta?
2: Allora, teoricamente se
0: 100 euro è poco?
2: Ma che 100 euro, dai, 70. Che schifo è. Ma no, ma allora, a parte tu metti quanto puoi permetterti. Quindi partiamo da questa base. Ora, visto che puoi permetterti, sì, guadagni soldi, guadagno io, quindi okay, lo so, sì, secondo me una cifra giusta potrebbe essere 200 euro.
0: Cosa?
2: A persona.
0: No, scusa, dai. 200 a lui e 200 a lei?
2: No, troppo, dai, troppo. 200... Dai, non piangere, ha ragione la canzone. Sto iniziando a sudare, ragazzi. Scusa, qui negli studi azzurri di Kiss Kiss.
0: Allora, qualcuno ci può aiutare? Magari qualcuno che ha più esperienza di noi, o qualcuno che da poco è andato, deve andare ai matrimoni. Nella busta
2: quanto si mette? Cioè, ok,
0: 200 è molto, 200 è poco?
2: Dipende dal rapporto. Mettiamo che è un amico di comitiva. Ogni tanto usciamo, intanto giochiamo a calcetto, ci vediamo, gli vogliamo bene.
0: Pensa chi deve fare il testimone. Guarda, ragazzi, io matrimonio venerdì, sono il testimone, devo comprare il vestito, che mal di testa. Eh no, in bocca al lupo.
2: Scusa un attimo, c'è Giulia, una nostra ascoltatrice,
0: che dice?
2: Che ha scritto: io mi sposo il 15 di agosto.
0: No, Giulia,
2: pago tutto il quadro
0: il giorno dopo il mio compleanno.
2: Giulia, ma tu sei pazza a invitare le persone il 15 di agosto?
3: Ma è del mestiere questo?
2: Ma moriranno. No, non è del mestiere. No, ma a parte il caldo, perché lascia stare, può anche dire dress code, costume. Non è quello.
0: Bello.
2: È che tu non permetti alla gente di andare in vacanza. Giulia, ma tu sei pazza.
0: Però è un momento bellissimo. Poi
2: chiama
0: magari...
2: Giulia per favore. Adesso voglio sapere questa Giulia.
0: Chiamiamo pure Giulia, che si deve sposare il 15 agosto. Intanto però scriveteci e mandateci note vocali, se vi va, in una busta al matrimonio. Così ci aiutate, noi che sabato dobbiamo andare. Quanti soldi dobbiamo mettere?

0: Radio Kiss Kiss, 15:35. Dai, sentiamo un po' qualche nota di suggerimento sul fatto che, visto che abbiamo dedicato la puntata ai matrimoni, abbiamo detto sì, ma in busta quanto si mette?
1: Noi siamo stati a un matrimonio senza fare le fedi, testimoni, abbiamo messo 600 euro.
2: No. Sta avendo un infarto. Andiamo a 600 euro sabato al matrimonio dove dobbiamo andare, non possiamo permetterceli.
3: Ragazzi, a testa almeno 150-200 euro, ma per coprire solo il costo del pranzo. Questo è un amico di lunga data, eccetera, eccetera, mettici 300 euro e stai proprio tranquillo come loro.
2: No, non lo conosciamo più, Giabba e Gaia, non sono più amici nostri. Esatto.
4: Beh, io il matrimonio ce l'ho a settembre e sono il testimone. Chi si sposa è mia sorella, quindi non lo so, quanti soldi dovrei mettere?
0: Tu, amico mio, tu devi una millata.
2: Devi prendere un volo e te ne devi scappare in Brasile, non devi proprio esserci al matrimonio quel giorno.
0: Dino, per chiudere, questo nostro ascoltatore dice: dipende, volete restare amici? E allora dai 300-400 euro, considerando quello che costa un matrimonio.
2: Senti, abbiamo al telefono Giulia che si sposa il 15 agosto. Giulia, pronto?
5: Pronto, ciao ragazzi.
2: Ma spiegaci perché hai scelto il 15 agosto come data.
0: Io ti disconoscerei dall'amicizia proprio.
5: Hai ragione, però c'è un motivo. La location che sceglievamo era disponibile solo il 15 d'agosto e quindi abbiamo optato per quello. È anche una selezione un po' innaturale, dai.
0: Allora guarda, apposta per far sì che gente vi dica no, non ci sto.
6: L'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
2: Adesso ha ragione Giulia, ha ragione Angioletta, che è un'ascoltatrice che dice: se ti sposi il 15 agosto hai deciso che vuoi poche persone al matrimonio, esatto. È una strategia per risparmiare.
5: Poche ma buone. No, per avere tutte quelle persone che ci sono a prescindere dalla data, dal
0: ragazzi,
5: tempo.
0: Qua siamo proprio avanti anni luce. Fai un applauso a Giulia che io non ci avevo pensato proprio.
2: Giulia, e allora sei la numero uno.
5: Grazie ragazzi.
2: Indiscussa.
0: Per chiudere, dove ti sposerai?
5: A Viareggio.
0: Viareggio, quindi sul voglio mare. Dire vicino al mare, perfetto.
5: No, proprio sul mare.
0: Ah, sul mare.
5: Allo scartare della torcia, poi dopo tutti i viaggi al mare.
2: Viareggio spenderei 40.000 euro.
0: Lo voglio già dire, sei invitata al Kiss Kiss Way alla tappa di Viareggio a fine giugno. Va bene?
5: No, davvero? No,
0: sì. Salva il numero di Giulia.
2: Ti regaliamo i biglietti noi, ci assumiamo la responsabilità, ok?
5: Grazie ragazzi.
0: Perfetto. Ciao Giulia, un abbraccio.
2: Ciao.
0: Scusa, lo merita. Una che ha il coraggio di sposarsi il 15 agosto.
2: È il regalo che le facciamo per il matrimonio. Bravo. Noemi, questa è tu cosa fai questa sera?

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss. Let's go! Tamayo World, la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Tamayo World. Kiss Kiss.
0: Musica più bella. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: alcol.
1: Abbiamo ridotto un po', no? Perché potevamo dire matrimonio, invece siamo andati sparati dritti al buffet.
0: Il numero invece è quello lì.
1: E il numero massimo dei testimoni.
0: Il più veloce o la più veloce vince i gadget di Kiss Kiss.

0: Puntata di mercoledì 3 giugno 2026, scopriamo chi è stato più veloce ad indovinare la password del giorno, visto che abbiamo detto che la parola la potete trovare al buffet di un matrimonio e che il numero
1: è il numero massimo dei testimoni.
2: Maya da Forio, sì. E la password di oggi è patatine 3.
0: Beh, certo. La password di oggi è simile alla password di ieri, non è so vero. Se avete ascoltato Daddy Kiss ieri, ha a che fare anche con la password di ieri.
3: Aperitivo 4.
4: Accesso negato.
1: Floriano da Bologna ci ha scritto open bar 4.
4: Accesso negato.
0: No.
1: Molti, per esempio, ci stanno scrivendo anche confettata 4 come Aida.
4: Accesso
0: Andiamo
4: negato.
0: Sulle note vocali, buona la confettata.
1: In effetti, sai, tu al tavolo del buffet, il tavolo del buffet poi a un certo punto diventa il tavolo della torta.
0: Voglio,
1: quindi...
0: solo, voglio solo i confetti ai matrimoni.
1: Trovi anche i confetti.
5: Olive 4.
4: Accesso negato.
0: No, andiamo avanti.
6: La password di oggi è tartina 4.
4: Accesso
0: Voglio
4: negato.
0: Dare un indizio.
1: Vai.
0: Mi confermi che la parola che abbiamo scelto?
1: Sì.
0: C'entrano anche le bollicine.
1: Grande indizio questo, eh?
7: Buffet 4.
0: No.
4: Accesso negato.
0: No, non è buffet 4.
5: La password è pizzetto 4.
0: No.
4: Accesso
0: no,
4: negato.
0: No, ha a che fare con le bollicine e lo prendete durante il matrimonio, potete prenderlo anche alle feste.
8: Calice 4.
1: Sì, sta nel
0: Accesso
1: calice.
0: Negato. Ci sei, ci siamo.
1: Però,
0: quasi.
1: Posso dire, abbiamo detto bollicine,
0: sì.
1: Un ascoltatore ha scritto acqua frizzante
0: 4. No!
4: Accesso negato.
0: Qualcuno ha scritto spritz 4, no?
4: Accesso
0: La
4: negato.
0: Password di oggi è... Pronto?
1: Lucia?
9: Sì, pronto.
1: Eccola, Lucia, benvenuta su Kiss Kiss.
0: Qual è la password?
9: Allora, per me la password è Prosecco 4.
0: Brava! Lucia! Gioco e vinco, gioco e vinco, vinco con Lucia! Kiss Kiss. Gioco e
1: vinco, gioco e Lucia, vinco, vinco. Tu sei quella che quando vai ai matrimoni si fionda sul buffet?
9: Certo,
1: mi pare giusto. Mi pare giusto.
0: Prosecco per Lucia, complimenti, sei stata la più veloce, hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: E vuoi salutare qualcuno qui alla radio?
9: Saluto Chris, lasciatemi sta ascoltando.
1: Chris,
9: però,
1: chi è?
9: Proviamo.
1: Chi è Chris?
9: È il mio fidanzato.
1: Ah, ciao, è il tuo fidanzato.
0: E ciao anche ad Aida.

0: Ci riproverà domani Aida, non ti preoccupare. Lo dico a tutti gli ascoltatori, gadget li diamo ogni giorno dalle 15.45, Daddy Kiss dalle 14 alle 16, quindi non preoccupatevi.
1: Quindi...
0: ce la faremo, ce la farete.
1: L'ultimo quarto d'ora non disperate. Anzi, noi questa canzone ve la dedichiamo a tutti quelli che non riescono a vincere, perché si intitola Sei un mito e parla proprio, no, di questa metafora di vita, come per dire questa donna è proprio un mito per me.
0: Grazie Anna Chiara, sei una mita. Grazie Joschi, che ieri ti hanno cagato in testa i colombi, ma questa è un'altra storia. Arriva

0: canzonone dei canzononi questo.
1: Sono d'accordo.
0: Sei un mito, 883. Mi dici l'anno, visto che ancora non ho indossato gli occhiali giusti?
1: 1993.
0: Oh.

0: amici del cuore.
1: Così
0: chi
1: proprio.
0: Chi sono?
1: Noi, Alfio e Ciro.
0: Siamo noi.
1: I corrieri di Kiss Kiss.
0: I corrieri.
1: Possiamo definire questa settimana la settimana corta?
0: Sì.
2: C'è.
0: Perché
1: secondo
0: questo
1: me sì.
0: È un mercoledì che sa di lunedì.
1: Sa di lunedì, però
0: ma
1: arriverà.
0: Finirà molto presto.
1: Certo, arriverà la domenica praticamente fra poche, anzi il venerdì arriverà fra poche ore.
0: Posso dire?
1: Dipende.
0: Incredibile.
1: Incredibile anche l'eclettico Pasquale Viola in regia che fa partire subito la sigla dei Corrieri di Kiss Kiss. Oh, poi tra l'altro, no, giusto dire, guarda che a Torino mi ha fermato un sacco di gente che non diceva Alfio Ciro, mi diceva, scusa, la dico bene?
0: Cosa?
1: Dan dan dan dan dan dan dan, Kiss Kiss.
0: Lascia stare, senti.
3: Va. I Corrieri di Kiss Kiss, Alfio parla ruota libera.

0: Grande, grande, grazie Sierra Spyro.
1: Sierra.
0: Sierra.
1: Ma come Sierra?
0: Ma che ho detto? Sierra.
1: Sierra cos'è, la casa di carta?
0: Ma per dire, dai.
1: Sierra Spyro con Material Lover 16.05.
0: È stato un aggiornamento del computer.
1: Sì, nel tuo cervello magari. Allora, corrieri di Kiss Kiss, signori.
0: Ehi, che vuoi?
1: È già me. Ah, no,
0: ragazzi, vale, ma tu hai visto una cosa?
1: Cosa?
0: No, non hai visto niente.
1: Dipende che
0: mattina
1: cosa. Ho visto un sacco
0: sole,
1: di cose.
0: Poi si è annuvolato. A un certo punto temporale.
1: Brutto.
0: Adesso c'è il sole. E cosa fa?
1: Sembra l'umore
0: del... di nuovo il calore, la macchina mia si è sporcata di nuovo.
1: Vabbè, però dai, questo è un dettaglio, diciamo che è un dettaglio. Però intanto...
0: l'avevo lavata a marzo, adesso la devo rilavare.
1: Ma sai che io ho scoperto che quando non lavi la macchina per troppo tempo non è solo il fatto che vai in giro con una macchina che fa schifo da vedere, ma anche le componenti cominciano a scricchiolare un po' di più.
0: Ma tu qualche volta devi raccontare il fatto delle componenti della macchina tua, quello
1: quale?
0: Che ti è successo settimana scorsa, fatto della telecamera.
1: È rimasta accesa la...
0: Cioè ragazzi, questo a un certo punto mentre veniva... non funzionava più lo stereo.
1: Credo che abbia. No, non è che non funzionava lo stereo. Credo che abbia inciso tantissimo il calore sul sensore della telecamera posteriore. Per cui io ho fatto tutto il viaggio. Stiamo parlando
0: come
1: di 25
0: si suol dire,
1: minuti.
0: O solo da Yuden Gav.
1: Esatto.
0: Il sole è andato proprio nella macchina, nella centralina della macchina.
1: Io mi sono fatto un viaggio di 25 minuti per arrivare in radio, ovviamente tutto di autostrada, con questo schermo che riprendeva il retro della macchina. Ed era bello da vedere.
0: E tu vedevi
1: era
0: la macchina dietro, quindi ha visto sto tizio che si scaccolava continuamente.
1: No, dai, non esageriamo.
0: Ah,
1: però vedevo bene i sorpassi, vedevo bene chi stava per sorpassarmi dietro. È stata un'esperienza un po' particolare, però tutto si è ripristinato, la mia macchina sta bene,
0: sì?
1: La terrò ancora per un paio d'anni.
0: Parleremo anche di questo durante il programma.
1: È vero, è uno degli argomenti, gli italiani e la loro automobile. Mi piace un sacco come argomento.

0: pensa se i Rolling Stones fanno una canzone che si chiama The Colors. Sarebbe, bella, sarebbe una cosa carina per contraccambiare.
1: Potrebbero farla comunque.
0: Secondo me sì, non ci sarebbe
1: anche
0: nessun
1: anche Achille Lauro, giusto, fece una canzone dedicata ai Rolling Stones?
0: È probabile. No,
1: c'era
0: Rolls Royce diceva sdraiati a terra come i Doors e qualche altro.
1: Sdraiata a terra come i Doors.
0: Che la portò poi tra l'altro a Sanremo. Comunque erano The Colors con Rolling Stones. Fermi, vogliamo per favore celebrare una giornata mondiale inutile che non serve a nessuno?
1: Assolutamente sì, vai di sigla.
2: Giornata mondiale. Aio. Tutto quello che accade.
1: Allora, oggi mercoledì 3.
0: Sì.
1: Mercoledì 3
0: sì.
1: Maggio
0: okay.
1: 3.
0: Benissimo.
1: Giornata mondiale dell'imbarazzo delle conversazioni in ascensore.
0: Allora,
1: quei momenti in cui entri, incontri la gente e fai.
0: Dobbiamo sfatare un mito. Dobbiamo sfatare un mito. Lasciamelo dire, perché l'imbarazzo in ascensore in realtà si crea non con le persone che non conosci. Perché se tu vai in un grande edificio o in metro anche e prendi l'ascensore con gente
1: tu
0: che non
1: parli,
0: tu non parli, sei autorizzato a non farlo e nessuno ti chiede niente. Il problema avviene.
1: No, comincia però già nel condominio.
0: Nel
1: condominio già dovrebbe esserci quella confidenza tale da dire: ma dove va?
0: C'è
1: dalla signora carotenuta.
0: Esatto, ma non troppa. Oppure magari poca voglia di parlare con qualcuno, gente che magari saluti solo di sfuggita. Che poi, sai quanti, quando vedono qualcuno entrare nell'androne del palazzo, si fermano, aspettano, temporeggiano, dicono: beh, aspetto che prenda l'ascensore, poi salgo io dietro, perché
1: vero,
0: non ho voglia di intrattenere il discorso. Però credo che sia abbastanza universale.
1: Attenzione, ho fatto un errore.
0: Che guarda caso,
1: 600 messaggi per dire: Ciro, hai sbagliato, non è 3 maggio, è 3 giugno.
0: E io ho confermato.
1: Chiedo scusa, ragazzi.
0: E io ho confermato, tra l'altro. Pensa quanto ti stavo ascoltando.
1: Guarda, ma ragazzi, è normale che a volte parliamo di cose anche interessanti, importanti, profonde, e chiedi le cose, la gente rimane zitta. Fai un errore del genere, ma è normale.
0: Ringrazio.
1: 500 messaggi.
0: Ma io li ringrazio per correggerci. Se non ci fossero loro a dirci dove sbagliamo, scusa, ma chi ce lo dice?
1: Ma ti prego,
0: senti come canta bene invece il prossimo
1: comunque 3 maggio.
3: Let me

0: e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Kiss, kiss.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
2: Kiss, kiss.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

0: soldi.
1: È così, senza i miei soldi. Sembra una canzone che ho scritto io, Madame Marrakesh. Volevo capire, tra l'altro, mi ha chiamato la commercialista.
2: Ah, oi, fermi tutti. No, ma vabbè. Perché hai una commercialista?
1: Sì, è certo che l'ho commercialista. Perché tu non ce l'hai un commercialista?
2: Ma che c'entra io? A me è diverso. A me non è un commercialista, a me è più un socio in affari.
1: Anche noi poveri abbiamo un commercialista. Beh, insomma, mi ha detto prepariamoci perché.
2: Perché?
1: Perché dobbiamo cominciare a capire.
2: A capire cosa?
1: Le tasse da pagare.
2: Ma perché non lo sa ancora? Quello è tutto automatizzato. Mamma mia, ma che c'è ancora la calcolatrice?
1: Ma
2: la tua?
1: Sai che non è una cosa che mi entra facilmente.
2: Ho capito, grazie Pasquale.
1: Che è successo?
2: Perché
1: che ti
2: giustamente
1: ha detto?
2: Da poco che gli hanno cambiato il contratto. Quindi
1: da poco,
2: è passato dalla povertà al benessere. Quindi cambia anche proprio la modalità. Ah, è
1: cambiano
2: vero.
1: Un po' di cose. Resto più povero di prima, viste le tasse che paghiamo.
2: Mi capite? Non detto ancora niente.
1: No, mi ha detto guarda che entro il 30 giugno noi dobbiamo effettuare una serie di versamenti, poi capiamo se c'è uno slittamento laterale.
2: Una serie, uno e l'altro sta a novembre.
1: No, poi forse c'è la possibilità di rateizzare a luglio, capisci? È questo.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Oh, ma cosa vuoi? Ma sono soldi che vanno
2: questo
1: via.
2: Questo è segno di povertà, ragazzi.
1: Sono una persona semplice, sono una persona
2: attenta. Quello
1: attenta,
2: che io dico, le tasse si pagano due volte all'anno. Ok?
1: Purtroppo.
2: Cioè le tasse, quelle dell'IRPEF,
1: sì,
2: ecco, dice,
1: sì,
2: due
1: sì,
2: volte
1: sì,
2: all'anno,
1: sì,
2: si pagano a luglio, cioè fine giugno,
1: allora.
2: E poi si paga a novembre, che è l'anticipo dell'altro anno.
1: Ma io non glieli voglio dare quei soldi.
2: Ma quella è un'altra storia, amico. Tu puoi anche non darglieli, ma stai sicuro che presto si prenderanno quelli e anche qualcos'altro.
1: Oh, per tutti i finanzieri che sono alla scuola, non vorrei, fammi usare i tempi giusti,
2: non
1: vorrei
2: è la finanza,
1: darglieli.
2: Non è la finanza. Si chiama Agenzia delle Entrate. Vedi, ti ho dato un altro.
1: Anche.

0: grandissima, grandissima Zizza.
1: No, Zizza, Zizza, se dici grandissima Zizza, sembra brutto. Allora, con BMF su Radio Chischissa, dobbiamo rassegnarci, Ciro.
0: Sì, abbiamo con la rassegnata stampa, noi abbiamo una sigla che è questa, vai.
2: Sera, sera, sera, rassegnata stampa.
3: Radio Chischissa, sì. Però, no. Io date che ascolto sempre.
1: No, non siamo d'accordo.
0: Eccola
3: però
0: qua,
3: vorrei
0: eccola.
3: Anche il vostro parere.
1: Abbiamo già risposto.
3: Vorrei sapere se veramente... questo clima va no, bene anche per voi.
1: Non va bene, no. Signora, l'abbiamo
3: e
1: già
3: detto. Volevo sapere sì. Se veramente questo clima va bene a tutti.
0: Non va bene Pasquale. A tutti e tra l'altro siamo anche molto vicini ai nostri amici di Roma.
1: Esatto,
0: perché
1: esatto.
0: C'è stato un nubifragio incredibile.
1: Un tornado, tornado, una vera tempesta. Volevo dire a Pasquale che è già brutta di per sé la sigla, non aggiungere altre brutture a questo
3: io
1: momento.
3: Io sto ascoltando.
1: Benissimo così. Allora che succede?
0: Siamo molto rassegnati per un ingegnere italiano coinvolto a quanto pare in una...
1: cosa?
0: Torbida vicenda.
1: Ecco.
0: Allora, questo è un ingegnere italiano che lavora in Google.
1: Esatto.
0: Che cosa
1: lavorava?
0: Lavorava. Lui è stato arrestato qualche giorno fa a New York con l'accusa di aver condotto operazioni su una nota piattaforma di scommesse.
1: Esatto.
0: Utilizzando informazioni riservate all'azienda. Perché? Su cosa ha scommesso?
1: Allora, lui scommetteva ogni volta e ci è diventato milionario, questo va sottolineato, su quale sarebbe stato il personaggio dell'anno più cercato su Google. Oh, vuoi sapere una cosa? Indovinava sempre.
0: Indovinava grazie. Perché lui aveva le informazioni, appunto, perché lavorava in Google, sapeva già questa persona sarebbe diventata la persona più cercata dell'anno e addirittura ha vinto $1,200,000.
1: Ma porca miseria.
0: E quindi
1: allora
0: è stato arrestato perché in America questa cosa non si può fare.
1: Ma diciamo che non si dovrebbe fare da nessuna parte, che se no facciamo tutti come Marty McFly con la sua idea, col grande almanacco sportivo di tornare.
0: Tra l'altro te ne dico un'altra, ad aprile scorso è stato arrestato un ufficiale delle forze speciali dell'esercito americano per aver puntato sulla cattura di Maduro.
1: Ah, vedi?
0: Hai capito? Lui dice, secondo me viene arrestato perché lui già sapeva delle operazioni che avrebbe dovuto fare.
1: E sarebbe andata avanti così. Ecco, vuoi scommettere sul licenziamento di Alfio Battaglia?
0: Io scommetto che a vincere il Kiss Kiss Way sarà Serena Brancato.
1: Non è un concorso.
0: Non è un concorso?
1: No.
0: Allora chiedo scusa.
1: No, figurati.

0: Chiesa, aspetta.
1: Arriva
0: sì,
1: la novità.
0: Signori, chi abbiamo è? Una bella novità, San Giovanni e Santa Clara.
1: Cos'è la liturgia domenicale? No, è San Giovanni, sì, però sì. Con Clara.
0: Non
1: Clara.
0: È santa?
1: No, Clara.
0: Peccato, però, perché dovrebbero farlo.
1: Beh, è bella, molto bella. Intanto è anche molto brava. La nuova si intitola Le ragazze.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Yes. E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
4: Kiss, kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
4: Kiss, kiss.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Kiss, kiss.
8: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Kiss, kiss.
11: So

0: Poi voglio solo dire una cosa.
1: Che cosa?
0: Per gli amici che ieri erano in diretta, erano all'ascolto dei Corriere di Kiss Kiss, voglio dire che la delizia al limone non si è ancora scongelato.
1: Allora no, l'ate fatto ma un attimo raccontato, perché ieri pomeriggio ci è venuto questo picco glicemico, come si chiama? Picco di...
0: non lo so.
1: Vabbè, comunque questa voglia incredibile.
0: A casa mia si dice il vulio.
1: Esatto, questa voglia incredibile di dolce. Abbiamo ordinato un po' di cose buone, ma molto buone, dobbiamo dire. Solo che quando sono arrivate quelle di Ciro,
0: ma
1: che non vedevano l'ora di mangiare.
0: Io non l'ho mangiata perché era ghiacciata. Dentro c'era un pezzo di ghiaccio.
1: Ho capito, ma infatti il
0: tra
1: tizio che te la
0: posso dire una cosa, ragazzi. È normale pagare 15 euro tre dolcini?
1: Vabbè, però dov'è? La pasticceria dove l'abbiamo ordinata? Cioè,
0: ma chi se ne frega della ragazza?
1: No, ma non me ne frego,
0: ma
1: però lo sapevi prima.
0: Scherzando.
1: Ma lo sapevi
0: 15
1: prima.
0: Euro, lo so.
1: Quindi...
0: Non c'erano neanche le posate. Mi sono messo con la testa di entrare la delizia al limone per mangiare. 4,50 euro a dolcino, 4,5 euro ai 50. Di quel
1: Che cosa? Che numeri stai dando?
0: Non lo so, sono tanti. A mio avviso sono tanti. Sono tanti.
1: Attenzione, dicono amori crisi ipoglicemica, si chiama così. Una crisi
0: ipoglicemica. No, si chiama amori.
1: No, amori siamo,
0: amori siamo
1: io e
0: noi.
1: Te.
0: Amori. Crisi ipoglicemica.
1: Grazie Viviana. Comunque io ti voglio ricordare che a Torino siamo andati a mangiare anche in un posto di un noto imprenditore dove tutto costa molto di più, no? E quindi lì non hai fatto storie, evidentemente, perché
0: ma
1: non hai pagato.
0: Ma io non ho fatto storie perché non ho pagato e poi era così. E
1: allora,
0: poi era una situazione comunque di divertimento,
1: dai, basta così. Tra poco
0: ma tre dolci, 15 euro, vorrei pure

0: modo un po' così, un po' frufru anche di cantare, di Saul con Charlie Wilson. Dusty Man su Radio Kiss Kiss, 16:50, rassegnazione che arriva questa volta dagli Stati Uniti d'America.
1: Durante un matrimonio.
0: Durante un matrimonio.
1: Attenzione, che succede? Un testimone nel momento fatidico.
0: Fatidico.
1: Del sì. Vuoi tu prendere questa donna come tua legittima sposa? Lui dice sì, il testimone dello sposo, spang, cade a terra.
0: Si sfragna letteralmente al suolo, poi vuoi, che ne so, un po' di emozione, un po' il caldo. Lui dice avevo le ginocchia bloccate. Stiamo guardando anche il video sul 158 Kiss Kiss TV. Intanto poi tutto è filato per
1: ragazzi,
0: il giusto.
1: Attenzione, guardate, guardate.
0: Ma sai che... sai che ci
1: aveva,
0: sono...
1: aveva il sole in faccia. Ragazzi,
0: no, ma che sole in faccia?
1: Belle del mondo.
0: Ma scusami, ma può essere può essere che ci sono due motivi per cui uno si preoccupa, no? Ci sono due motivi, perché uno dice perché sei svenuto, due, ma avrà battuto la testa male.
1: Ragazzi, è bellissimo, sembrava mio
0: tra
1: zio Claudio,
0: c'è...
1: a Natale.
0: Ma c'è
1: tra
0: Saviano.
1: Il primo e il secondo.
0: Ma c'è Saviano che dice, l'ufficiante è Saviano. Comunque, tutto è bene quel che finisce bene, lui si è ripreso.
1: Ma tu non hai capito, io stavo là.
0: Ma che stavi là?
1: Quello è svenuto.
0: Poi si è ripreso.
1: Si è ripreso. A un certo punto è svenuto di nuovo dopo, sai perché?
0: Perché?
1: Mi hanno portato la delizia al limone.
0: Per farlo riprendere direttamente. No, so che non è svenuto, però gli ha dato un morso e gli è caduto un dente.

0: È così che si dice Dracula da oggi in poi, Dracula, così. Allora, 1985, la storia della musica, oh, che anno quello, sono sicuro che avrai da dire cose.
1: Forza, che anno è, scusami?
0: Scusa, ti stavo dicendo, 1985.
1: Ah, anno in cui aprimmo sul lungomare di Varsto una congeleria.
0: Ah, per?
1: Negozio per congelare gli avanzi del cibo che si dovevano usare in spiaggia.
0: Pensavo che fosse...
1: La gente diceva, ma tienici lì e poi se li viene a prendere.
0: Ma pensavo fosse un negozio di delizie al limone, visto che era una congeleria.

0: a 5.
1: Oddio,
0: dillo, se riesci dillo, se no lo dico io.
1: Per
0: vabbè,
1: dire, okay, no?
0: Va bene,
1: buon
0: va
1: pomeriggio
0: bene
1: a tutti i Corriere di Kiss, grazie.
0: Grazie, era semplice da dire, pensavo che fosse una cosa un po' più complicata. Sono quasi, in questo momento sono scattate le 17, vuol dire che parte la seconda ora dei Corriere di Kiss, Alfio e Ciro, ma poi diciamolo, ciao Lucilla in redazione.
2: No, ciao a tutti, ciao a
0: l'eclettico
2: tutti.
0: L'eclettico l'abbiamo già salutato.
3: Ciao, ciao.
0: Posso dire, salutiamo sì il nuovo arrivato.
2: Fischetti.
0: Luigi
2: Fischetti,
0: Fischetti
2: che ritorna e ci fa molto piacere, ma attenzione, voglio salutare anche una nostra amica Marcella da Torino che dice: siete stati bravissimi e bellissimi a Torino, ma avete cuccato?
0: Ti stai lamentando del fatto che non hai cuccato
2: a
0: Torino?
2: Non ho detto nulla.

0: È un pezzo che amo tantissimo, ma basta dirlo. Talk to you su Radio Kiss Kiss. Allora, dobbiamo rassegnarci, caro Ciro, ancora
1: per
0: una volta.
1: Ancora?
0: Per una vicenda che è accaduta a Rio de Janeiro, che è tanto bello come posto. Però...
1: L'ho vista questo video, questa storia. Abbiamo anche un video, sì, della donna inghiottita da un tombino.
0: Mi hai spoilerato già il finale.
1: Ti chiedo scusa, perché no, l'avevi preparata in maniera diversa.
0: No, ma figurati, ci mancherebbe. Stiamo anche guardando il video su Kiss Kiss TV a corredo di quello che stiamo raccontando. Donna che passeggia per le strade tranquillamente. Devo dire piccola aggravante, lei era al cellulare, era
1: quindi
0: molto distratta.
1: Però ho capito, era distratta, ma ha messo i piedi su un tombino chiuso.
0: Sì.
1: Ma praticamente questo tombino non era sigillato.
0: Non era sigillato, l'ha inghiottita male.
1: Quindi che succede? Mette il piede, un po' come la trappola, una trappola per i piccioni, per gli uccelli. Tu, per le galline, non lo so.
0: Vabbè, ok.
1: Tu metti il piede, si apre una parte del tombino. Ci finisce dentro, sparisce, si richiude.
0: Si richiude automaticamente.
1: Ma ha rischiato di spaccarsi i denti la
0: cristiana. Però tu capisci che in epoca di immagini prodotte e generate dall'intelligenza artificiale, io un po' il dubbio me lo son posto. Sarà vera, sarà falso, sarà Ferguson. Quindi alla fine
1: bella
0: dei conti.
1: Poi hanno scoperto, perché.
0: Hanno scoperto, perché sapete che c'è un alto tasso di criminalità da quelle parti, al punto tale che la gente cerca di recuperare i soldi da dove può. Hanno cercato di rubare il coperchio.
1: Due uomini, qualche ora prima, hanno cercato di rubare questo tombino
0: per rivendere
1: il metallo. Esatto.
0: Ma magari fuso.
1: Attenzione, abbiamo l'audio della signora brasiliana mentre cade nel tombino. Sentiamo.
0: Addirittura. Cos'è? Vabbè, ma questo. A parte che questa gag è venuta malissimo, lo volevo
1: venuta
0: dire.
1: Venuta male con male, dei tempi male, ancora peggio.
0: Dei tempi lentissimi, guarda. Vabbè, comunque la signora sta bene, giusto per dire. E comunque anche i due uomini che comunque hanno mangiato anche il giorno in cui non hanno venduto il metallo. Va tutto bene a Rio de Janeiro e su Radio Kiss Kiss.

0: Eccola qua, la canzone che ricorda tanto Ciro Limato, la Ibiza. Sorry, scusa, lo sento quando parla con le turiste che acchiappa lungo il marinero.
1: Ma come ti permetti? Io non le faccio queste cose.
0: I pinguini tattici nucleari nei corrieri di Kiss, un attimo prima che noi raccontiamo questa storia. Questa sì. Storia che è successa. Io non so pronunciarla. Temecula o Temecula?
1: Temecula.
0: Aspetta. Non è in Enk, è Temecula.
1: Allora, Temecula. Stiamo parlando. Ma tu non andare nei dettagli. Dice, è successo in California. Ma che te n'han fatto?
0: In California, in questo posto dal nome strano.
1: Durante una tranquilla giornata c'era questa famigliola.
0: Sì.
1: A un certo punto diceva, vado un attimo in giardino.
0: Beh, ci sta.
1: In giardino. E chi siete voi?
0: Chi?
1: Ma come chi siete? Noi siamo passeggeri.
0: Passeggeri
1: di cosa? Della mongolfiera. Questi si trovano nel giardino loro privato una cesta enorme con un pallone aerostatico con 13 persone dentro.
0: 13 persone che ovviamente erano in giro con in aria con la mongolfiera che ha perso il controllo e ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza. Gira che ti rigira, cerca che ti ricerca, il posto più fattibile è il giardino di questa villetta.
1: Ma tu pensa se arrivassero delle persone con la mongolfiera sul mio terrazzino? Io mo mi sono fatto tutto il percolato, tutta la cosa. Ma scassano tutto.
0: Ma tu ti preoccupi del fatto che ti rompano la tettoia e non ti preoccupa che delle persone hanno messo a rischio la loro vita? Cioè,
1: se ne frega, andate da un'altra parte.
0: Comunque,
1: sulla tettoia mia.
0: Comunque, dimmi quello che vuoi. Non sarò un temerario, sarò un codardo, ma io la gente che va in mongolfiera non l'ho mai capita.
1: Io ho molta paura.
0: Sì, andiamo belli in Antalya, le mongolfiere. Ma cosa? Il giro in mongolfiera. Oddio, che ansia. Vabbè, però sono io che non sono coraggioso, lo dico,
1: A dove fare andare?
0: Zitto!

0: Chi schissa te che ami scoprire la natura in solitudine, ascoltarne i suoni e perderti in essa. Chi schissa te che dopo una vita da artigiano lavori ancora nella tua bottega con dedizione e amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
0: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Kiss, kiss.
6: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
2: Kiss, kiss.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Kiss, kiss.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Yes, yes.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Yes, yes.
12: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
13: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
14: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
15: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: Kiss, kiss.
16: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
17: E a noi che ci piacciono tanto!
16: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
18: Una canzone.
0: La musica più bella suona solo su Radio

0: grande, grazie Annalisa per questa canzone estiva.
1: Esatto, ne avevamo bisogno, in realtà abbiamo proprio bisogno dell'estate, non solo di una canzone estiva, però presto arriverà, visto il maltempo di questi giorni, non dobbiamo demordere. Intanto, scusami.
2: Sì, dica.
1: Ancora rassegnazione, questa volta seria però.
0: No,
1: questa
0: allora, qua infatti
1: seria.
0: Ho bisogno di parlare con i miei amici ascoltatori,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: c'è una storia che mi fa storcere un attimo il naso.
1: Che è diventata viralissima sui social, una madre per il diploma della figlia, provate a immaginare, 18 anni da poco compiuti, le regala la macchina, perché sai che il traguardo dei 18 anni è anche la patente, decide di regalarle la macchina. E uno dice, wow, sai che sorpresa, sai la reazione, la reaction
0: della ragazza. Allora, noi non sappiamo
1: ragazza.
0: Di che macchina stiamo parlando, perché
1: stiamo parlando
0: non c'è scritto.
1: Di un'utilitaria.
0: Di un'utilitaria.
1: Ok, un'utilitaria.
0: Quindi la macchina di Alf. Allora, quindi che succede?

0: la macchina regalata a 18 anni.
1: Direi proprio di sì.
0: Un po' accavaldonato,
1: quindi
0: non si
1: ringrazia
0: guarda in bocca.
1: Sempre il padre eterno.
0: Anche i tuoi genitori che hanno lavorato e te l'hanno comprata, sono d'accordo, ma dall'altro lato, se tu fai crescere una persona, un figlio, in condizione molto agiata, è normale che gli alteri la percezione delle cose.
1: In termine di paragone, l'asticella sarà sempre molto alta.
0: Sì, se ho sempre viaggiato in SUV super lussuoso, mi regali un'utilitaria, magari di seconda mano, è normale che ci resti male. Non dico che non debba accettarla, ma è normale restarci male.
1: Vabbè, parliamone perché questo è molto interessante. Poi ci dite
0: la vostra opinione. Quello che ne pensate, magari cominciate già a segnare 347 490 0042.

0: Eccola la canzone che mi piace tanto e che mi fa ballare ancora, dopo mesi. Ray, Where Is My Husband, su Radio Kiss Kiss. Intanto
1: polemica.
0: Sì, sì. Ma d'altronde, come si fa a non polemizzare su una ragazza di 18 anni che riceve in regalo per il suo diploma dalla mamma una macchina utilitaria, che per quanto utilitaria sia sempre ti porta a spasso,
1: e lei non apprezza perché non dice apprezza. Sì, mi aspettavo qualcosa di più, visto che mia madre gira in SUV.
0: Ho capito, però io ho anche detto, prendo anche un po' le due parti, che dici devi apprezzare, a cavallo donato non si guarda in bocca, ed è un privilegio perché tante persone questa fortuna non ce l'hanno. Dall'altro lato c'è anche l'aspetto che se tu mi hai abituato alle cose belle, poi me ne regali una meno bella, io ci faccio caso. Scusami.
2: Ciao ragazzi, ciao Alice da Cilavegna. Sì. Anch'io a 18 anni avrei voluto una muscle car americana, ma mi sono accontentata della macchina che mi ha dato mio nonno.
0: Bella.
2: Si fermava se prendevo le pozzanghere.
0: Bella.
2: Però avevo una macchina intanto. Ciao però... ragazzi, che schissa a tutti.
3: Allora, raga, qua possiamo aprire mille discorsi anche pensando alla nostra prima auto.
0: Qui dobbiamo aprire tutto un discorso
3: che
0: su...
3: Che poi nel tuo caso è combacia con l'ultima.
0: Ma non è vero, ne ho avuta anche un'altra prima. Però è tutto un discorso dei tempi che cambiano sicuramente, ma anche di social network. Ne parliamo tra poco nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: C'è quasi come nome d'arte.
1: GPIO!
0: Continua il viaggio country di J-Ax, che tra l'altro è stato protagonista anche nel Kiss Kiss Way di Torino, la tappa di Torino. Ce l'abbiamo anche con la novità su Radio Kiss Kiss. Ripetilo.
1: GPIO!
0: Esatto, così con Lazzo proprio.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto. TFM.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Yes, yes. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Yes, yes.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Yes, yes.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte sempre.
12: Termini e condizioni in negozio online.
13: Kiss, kiss. Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
14: Only goal.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Kiss, kiss.
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Kiss Kiss.

0: andando il Cristiano.
1: Ah no, ma questa è la coda, The Bosa Magnetic. No, volevo dire che sono molto vicino a tutti quelli che hanno l'orologio con il cinturino in maglia milanese.
2: Maglia milanese?
1: Sì,
2: cioè?
1: Perché tira i peli.
2: È vero, hai ragione.
1: Sono problemi, sono problemi. Lo volevo solo dire perché sai che i corrieri dicono tutto.
2: Potevamo
1: solo
2: fare una cosa tipo domani come giornata mondiale, ma va bene così.
1: Fa molto male, fa molto
2: male. Si parlava della macchina, ok?
1: Sì, sì, sì.
2: Questa ragazza a 18 anni ha avuto una macchina dalla madre in regalo e lei non era contenta. Quindi abbiamo pensato, ma qual è stata la prima macchina? Cioè, comprata con i nostri soldi.
1: Sì, esatto.
2: Qual è stata la tua macchina?
1: Io comprata con i miei soldi, l'ultima che ho, che è una utilitaria qualsiasi che sto cambiando.
2: Capito, ma c'hai 43 anni.
1: Ma tu non
2: quando
1: ti
2: è che hai comprato una macchina?
1: Ma perché io prima avevo quelle che dismettevano i miei genitori.
2: Ma fino a quanti anni?
1: Ma fino a 28, 29, 30. Va, mettiamo.
2: Quindi c'hai sta macchina da 16 anni.
1: Ma sì, va bene, ma scusami, ma perché devo comprare una macchina se quella che ho va benissimo?
2: Vabbè, no, tu fai quello che vuoi. Comunque, vabbè, l'hai comprata 10 anni fa.
1: Sì, ok.
2: Molto bene. E la stai usando ancora.
1: La sto usando perché io amo finire le cose, dalle penne alle matite alle macchine.
2: No, allora, io la prima macchina che ho comprato con i miei soldi,
1: sì?
2: A 19 anni ho comprato un appunto. Un appunto 1.700 diesel.
1: Ok.
2: Ma
1: colore?
2: Era micidia. Colore era un verde.
1: Ma che schifo.
2: No,
1: ma brutta.
2: Era bella, era molto
1: era
2: bella.
1: Quella
2: era un
1: proprio
2: bell'allestimento, solo che mi pigliavano per il culo perché fuori era verde, dentro aveva la tappezzeria rossa. Sembra
1: rossa, ma che un calcio roteante nel nervo ottico.
2: No, sai cos'è? Mi prendevo per il culo e dicevo stiamo entrando nella bara le cose rosse. Intanto i miei amici venivano in macchina con me,
1: vabbè
2: il 7 diesel, ragazzi, che bomba quella macchina, bellissima.
1: Ma comunque in tutto questo erano arrivati anche un po' di messaggini da parte di ascoltatori a
2: mettevo
1: proposito.
2: Mettevo 30 euro dentro di gasolio.
1: Ma costava più il gasolio che la macchina.
2: Durava un anno quel gasolio.
1: Che vergognati.
2: 7 milioni e mezzo di lire l'ho pagato.
1: 7 milioni e mezzo di lire e poi ci mettevi il gasolio in euro.

0: Arrivano due grandi aziende.
1: Attenzione.
0: Le acciaierie del Tirreno.
1: Bene.
0: E il ristorante Degno Vivo di Termoli.
1: Il ristorante, scusa?
0: Degno Vivo.
1: Degno Vivo?
0: Degno Vivo, sì.
1: Ma che vuol dire? Ah, io pensavo Legno Vivo.
0: No, è Degno di Vivo.
1: Va bene, in quello stesso anno, a proposito di dischi dannata, i Pink Floyd avevano

0: Niente, non dico niente, perché niente va detto, va lasciata.
1: We don't need no neonuna.
0: Cos'è? Quello è we don't need another hero. Questo è Another Brick in the Wall, i Pink Floyd dal 79, e adesso aggiorniamo l'attualità in redazione, Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati. Via libera della Commissione europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis, annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Si può usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027 e 2028, con un limite cumulato dello 0,6%. Ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non taglia le accise, soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti. Il meccanismo è stato formalizzato oggi dalla Commissione, appunto a margine delle raccomandazioni ai paesi. A tal proposito sono 6 quelle rivolte all'Italia. Bruxelles in particolare invita Roma a mantenere la correzione dei conti pubblici, garantire che eventuali misure contro il caro energia siano temporanee e mirate, accelerare l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e dei fondi di coesione, sostenere ricerca e innovazione, rafforzare la pubblica amministrazione e giustizia, spingere sulla transizione energetica e intervenire sul mercato del lavoro, istruzione, sanità e inclusione sociale. Medio Oriente, l'Iran ha accettato che non avrà mai armi nucleari, l'ha affermato il presidente statunitense Trump, che ha aggiunto: stiamo lavorando ad un accordo, se va in porto bene, altrimenti faremo in un altro modo. Il Tycoon ha poi confermato di aver litigato con Netanyahu sull'escalation in Libano. Il premier israeliano invece ha minimizzato le divergenze con il presidente americano. Siamo d'accordo sulle questioni principali, dice poi. L'attacco ai leader europei, il modo in cui assecondano le minoranze islamiche radicali nei propri paesi, è vergognoso. Cambiamo argomento. La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia Nicole Minetti. Dagli accertamenti risulta che i fatti di stampa dai quali ha avuto origine il supplemento di indagini non corrispondono al vero, non sono infatti emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. Ancora cronaca, è stato il giorno degli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte di Beatrice, la piccola figlia della 43enne, aveva appena 2 anni. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti, ha detto la donna, per la quale è stata convalidata la detenzione nel carcere di Torino. Il compagno invece ha scelto di non rispondere alle domande del GIP di Imperia. Al termine dell'udienza è stato ricondotto nel carcere di Genova, dove si trova detenuto. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamento aggravati dalla morte. Lo sport, calcio, debutto per la nazionale guidata da Silvio Baldini, impegnata alle 20:45 in amichevole contro il Lussemburgo. Tennis, al Roland Garros, Flavio Cobolli affronta il canadese Ugeri Liassim, mentre in serata è in programma il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Che cosa? Gentlemen, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Ma che buonanotte, che abbiamo solo cominciato la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Sono le 18, dove siete? Dove andate? Che fate?
3: Ma tornano a casa.
0: Ma tornano a casa con quale macchina però? Attenzione, perché noi stiamo parlando di automobili ed è venuto fuori tutto la Marcord, no? Della
3: che bello
0: prima
3: pensare
0: auto.
3: Alla nostra prima auto, ai sacrifici che hai fatto per comprarla.
0: Che meraviglia.
3: Ma quanto è bello avere una macchina che ti sei comprato con i soldi tuoi, no?
0: Comunque, ti posso dire, le macchine lo sanno quando stai per dismetterle.
3: Lo so.
0: Ti sentono.
3: Si autodistruggono.
0: Sì, è eutanasia.
3: Parliamo di questa cosa.

0: la prima auto non si scorda mai, un po' come il primo amore, ci si innamora della propria auto,
1: vero,
0: la si tratta bene, la si accarezza, ci si parla anche, perché no?
1: Io ero talmente innamorato della mia prima macchina che ci facevo l'amore.
0: Con la macchina?
1: No, in macchina.
0: Ah, ok.
1: Non in macchina.
0: Allora sei innamorato anche della seconda,
1: che
0: mi
1: bello,
0: pare di capire. Vai, sentiamo.
2: Ragazzi, io la mia prima macchina, comprata con i miei soldi, è stata una Seat Fura.
0: Sì.
2: Che praticamente era l'imitazione della 127 Fiat.
0: Sì. Ma che meraviglia.
2: Già non si poteva guardare quella. Figuratevi la Seat Fura.
0: Vabbè,
2: però,
0: ma perché?
2: Quello mi potevo permettere.
0: Si era ispirata, si era liberamente ispirata. Poi, dove non come si dice, dove c'è gusto non c'è perdita.
1: Ma anche perché la tua prima macchina,
0: sì,
1: quando la compri, cioè per te è tutto, è una soddisfazione, perché poi è uno dei primi acquisti che tu fai nella vita.
0: Assolutamente.
1: Di un livello economico comunque importante.
0: Dieci anni dopo la guardi
1: odi.
0: E dici: come ho fatto a gioire per questa merda? Vai ancora, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, chi schizza.
0: Ciao.
3: Boys, buon pomeriggio. La mia prima macchina comprata con i miei soldini è stata una Fiat Punto Turbo Diesel nuova.
0: Okay.
3: Perché ho avuto la fortuna di lavorare già 20 anni.
0: La fortuna.
1: Pure io lavoravo già.
0: Perché la fortuna lavorare a 20 anni?
1: La
0: scusa.
1: Fortuna di poter
0: sperare di campare da mantenuto fino a 40.
1: Ma
0: e
1: tu
0: poi
1: sei
0: si
1: veramente.
0: Vede.
1: Io perciò io e te non andiamo d'accordo. No. Perché tu fai schifo come essere umano.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Cosa hai sbagliato?
4: La prima macchina che ho comprato con i miei soldi è stata una 126 di seconda mano.
0: Ah, scusate, la 126
1: di seconda mano?
0: Ma quante? Era a 5 posti?
1: No, no, no, era 4 posti.
0: Erano 4 posti. Ma e quattro, secondo
1: gancetti,
0: me ci stavano anche stretti.
1: C'erano i gancettini per accendere. Alle vetta.

0: Banda di ignoranti in questo studio, ragazzi.
1: Tu ci tratti da poco.
0: Dove sono gli ascoltatori? Venite qui, venitemi in soccorso. Banda di ignoranti.
1: Tu la devi smettere. Posa sta palla. Ti buco sto pallone. Devi smetterla di litigare con le giovani generazioni. E mi riferisco a Giovanni.
0: Io litigo pure con te, che sei della mia generazione, sei pure più grande di me, non capisci niente.
1: Dobbiamo invece analizzare questa faccenda. Cari amici che state ascoltando Radio Kiss Kiss, vale anche per voi la faccenda che quando un oggetto sta
0: per essere sostituito da un altro,
1: lo sa, lo sente e comincia a stare ancora più male di prima?
0: Allora, ogni volta che dite devo pensare di cambiare macchina, forse dovrei, la vecchia macchina comincia a buca nella ruota,
1: si offende,
0: si scassa il tergicristallo,
1: si offende, ragazzi,
0: si ferma sull'autostrada,
1: la prende male, va in
0: loro
1: depressione.
0: Loro lo sanno,
1: loro lo sanno, gli oggetti ci ascoltano. Io adesso non voglio fare l'animista, però è giusto per dire che la mia macchina l'altro giorno mi sono fatto, l'ho anche raccontato prima, una serie di chilometri con la telecamera posteriore accesa.
0: Esatto. E
1: che
0: tra l'altro,
1: non,
0: ragazzi,
1: successo.
0: Noi sappiamo, lo diciamo ormai da 3 anni che altro si deve cambiare la macchina, ma è sempre quella. Abbiamo un messaggio.
1: Sì.
0: Sentite.
1: Beh, non so niente.
0: No, ce l'abbiamo, la registrazione della macchina.
1: La mia macchina?
0: Sì, la macchina, l'ho registrata.
1: Ha mandato un messaggio?
0: No, non ha mandato, sono io che l'ho registrata.
1: Ah, okay.
0: No? Sentendola. Sentite la macchina di Alfio.
2: Sono trascorse 84 ore.
0: Già faccio.
1: Questo è il rumore che fa la mia macchina quando la metto in moto. Quando la metto in moto non fa rumore di motori, ma dice questa cosa.
0: No, pensate che quando arriva qui in radio e parcheggia, non è che si sente la ventola, ma si sente.
1: No, aspetta, forse ce l'abbiamo il rumore della mia macchina quando la metto in moto, e ce l'ha la regia pronto per farlo sentire. È questo. No, ma scusa, io le voglio un sacco bene. Piccola, non ascoltare nessuno. Tra poco torneremo insieme a casa.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Kiss, kiss.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
2: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
2: Kiss, kiss.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Kiss, kiss.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Kiss, kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
11: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

0: Simone?
1: No, si muove. No, capisci?
0: Dov'è Simone?
1: No, non dice Simone, dice si muove, buon vento, Jovanotti con Alfa su Radio Kiss Kiss. Gli oggetti lo sanno.
0: Lo sanno,
1: gli oggetti,
0: ragazzi,
1: lo sanno. Quando tu dici, magari facendoti sentire da un oggetto, che sia un computer, che sia una macchina, che sia una lavastoviglie, che non lo so, stai pensando di cambiarlo, lui peggiora.
0: Lui peggiora,
1: in depressione.
0: sì, perché gli oggetti lo sanno. Attenzione, messaggio.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: È proprio vero che gli oggetti ascoltano.
1: Vedi?
2: Lo scorso ottobre avevo la lavastoviglie che faceva degli strani rumori e ho detto, come minimo questa qua poi tra poco sarà da cambiare.
1: E quindi?
2: E infatti, dopo pochi mesi, dopo un mese, l'ho dovuta cambiare. Un mese fa è toccato al frigorifero.
0: Pure?
2: Questa cosa. Adesso non dico più niente.
0: Brava, attenta al forno.
1: Che elettrodomestici sensibili che hai.
0: Ragazzi, comunque voglio dire una cosa.
1: Che c'è?
0: La macchina di Al.
1: La macchina mia, cosa vuoi?
0: Sta talmente rovinata.
1: Ma come ti permetti?
0: Non ce la fa più proprio. A parte che ha un'anima la macchina di Al.
1: Io questo
0: proprio
1: lo so.
0: È stanca. Pensate che quando Alfio accende la radio,
1: vuoi? Ma cosa vuoi?
0: Le stazioni radio non esistono più,
1: non prende più la radio,
0: manco Radio Kiss Kiss.
1: No,
0: e noi ci lavoriamo, non c'ha neanche Radio Kiss Kiss.
1: E
0: quando lui accende

Sei appena tornato dal ponte, però hai voglia, hai preso l'abitudine di stare in giro anche questa sera. Benvenuto nella comitiva con l'autoradio accesa, Radio Kiss Kiss, io, tu e Kiss Kiss, il programma che stai ascoltando. Quando vai ad un live e conosci l'artista, il management, qualcuno, un musicista, sei sempre nell'area VIP. Si è parlato moltissimo questi ultimi giorni della casita di Bad Bunny, del rapper portoricano, che torna a far discutere di sé, ma questa volta non per ragioni legate a presunti flirt tra celebrities all'interno dell'area VIP, perché la casa portoricana, che viene ricostruita sul palco a ogni

concerto del Devi Tirar Más Fotos World Tour per ospitare VIP e fan selezionati è finita al centro di una controversia giudiziaria. Infatti l'84enne Roman Carrasco Delgado, proprietario dell'abitazione originale, ha chiesto un risarcimento di 6 milioni di dollari al cantante e alcune società della produzione. Le cause della controversia l'ha fatta lui, cioè l'ha costruita lui, e non gli hanno dato nessun tipo di riconoscimento, soprattutto al nome. Diritti d'autore, la casita è mia. No.

niente buono, Reggae Bone Man con All You Ever Wanted. Valentina Turchetto, a.k.a. Miu, l'abbiamo conosciuta ad Amici, è pronta per farci sentire la sua canzone dell'estate e poi pubblicamente ha annunciato il suo amore, suo fidanzamento con Ira.

0: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Kiss, kiss.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store. Yes,
5: yes. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. Yes, yes.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Kiss,
8: kiss. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
9: Kiss, kiss.

Amiche americane che si fidanzano con i tuoi amici e tu resti lì, ma come? Te l'ho presentata io, ma ce l'ha un'amica a sua volta. C'ha un'amica, è un grande classico di Benigni e Massimo Troisi, non ci resta che piangere, una pellicola indimenticabile. C'ha un'amica, faceva Benigni. 21:46, American Girls di Harry Styles. Ci prepariamo ad un'altra tappa del Kiss Kiss Way imperdibile sabato 13 giugno, Arena dei Pini. Vai a Domizia, il concerto del sabato sera con Baby K, bavole di pezza, le bamboline fantastiche, le ragazze scatenate, poi Elettra Lamborghini, ci sarà davvero da divertirsi, Francesca Michelin, Noemi, Malika Yane, Rosa Chemical, insomma un sacco di artisti, e poi sveleremo giorno dopo giorno, nel nostro caso sera dopo sera, una lineup incredibile. Quest'oggi ci sono stati i primi tantissimi click sul sito kisskiss.it per aggiudicarsi i biglietti gratuiti. L'intero evento è gratuito, quindi sia nel villaggio del venerdì, durante il villaggio del sabato, il concerto del sabato sera, è una questione di velocità. Sul nostro portale ufficiale altre iniziative anche nei prossimi giorni per essere dei nostri. Subito Shakira con Locca.

E lei è lì a morire d'amore su quella collina aspettando il solstizio d'estate, ma anche quest'uomo che torni da un momento all'altro aspetta l'attesa, ragazzi. L'attesa ti consuma se sei particolarmente presa o preso. Die on This Hill è un grande successo firmato da Sinha Spyro, che è anche interprete ultimamente della colonna sonora del sequel di Il Diavolo Veste Prada. Siete su Radio Kiss Kiss, sapete che stanno per partire i mondiali di calcio, ma la notizia è che 300 calciatori convocati appunto per il mondiale 2026 rappresenteranno un paese diverso da quello in cui sono nati. Cioè, è davvero, è normale, è la globalizzazione, c'è la naturalizzazione, e ci sono delle nazioni tipo Curaçao che ha 25 giocatori convocati nati tutti in Olanda, e spiccano i 20 congolesi che non rappresentano il loro paese natale, i 19 marocchini, 17 bosniaci, 16 algerini e haitiani. In alcuni casi parliamo di vere e proprie superstar di questo mondiale. Magari cercheremo anche di divertirci con i naturalizzati per il mondiale 2026 più tardi. Subito invece c'è Gayle.

Gail, dovresti diventare una persona più incazzosa e fare un'altra revenge song per la tua family. Evidentemente la storia di A, B, C, D, E, F, U, il suo particolare alfabeto, gli Stardust. E che storia! 1998, progetto unico della musica house, insieme a Thomas dei Daft Punk, Alan Brakes e la voce di Benjamin Diamond. Il tutto nacque da un campionamento di un pezzo di Chaka Khan intitolato Fate. 1998, che

8 anni di una canzone che è diventata eterna e sempre attuale. Gli Stardust, che ebbero poi anche da considerare un'offerta da 3 milioni di dollari e non 30 euro, 3 milioni di dollari per fare un intero album, e i tre Stardust dissero no grazie, questo è stato un progetto unico ed esclusivo che deve restare iconico nella storia. E niente, come Paganini che non concedeva mai il bis, la stessa cosa nella musica house cantata del 1998. Stefano Piccirillo ti sta parlando, insieme facciamo Io, Tu e Kiski.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Quel viaggio, il primo volo intercontinentale, piuttosto quella vacanza con gli amici senza i genitori per la prima volta, un titolo di studio importante, tanto sognato, tanto sudato, un obiettivo lavorativo raggiunto, la storia di un grandissimo amore, ma anche di un trasloco. Insomma, la vostra vita raccontata qui in Io, Tu e Kiss Kiss tutte le sere, pochi minuti dopo le 22, grazie ad Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Facile partecipare. Pare a partire da questo momento 347 490 0042. Scrivete il vostro anno di nascita o incidetelo con la vostra voce bellissima. Ci facciamo una chiacchierata insieme. Mettiamo in sequenza quelli che sono gli highlights della vostra vita e ci fate sorridere, riflettere, ridere a crepapelle o anche commuovere, come già è capitato, prendendo poi spunto dai vostri episodi di vita. Molti si riconosceranno, spesso e volentieri, quando ci raccontate la vostra storia all'interno di Un anno, una canzone, molti dicono: è successo anche a me. E questa è una cosa bellissima, fatta di condivisione di vita reale con la R maiuscola. Quindi a partire da questo momento 347 490 0042, semplicemente il tuo anno di nascita e via, poi sarai dei nostri, uno o una di voi, qui nella puntata di questa sera del 3 giugno 2026, sempre più vicini all'estate anche da calendario.

0: Insieme a Bruno Mars con I Just Might. Buona serata amici, uno dei momenti più belli della comitiva è quando chiacchieriamo insieme al telefono per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi, i vostri ricordi. E sono collegato con Michela. Ciao Michela, buonasera, come stai?
1: Ciao, buonasera, tutto bene, voi come state?
0: Benissimo, benissimo davvero. Hai fatto un bel ponte del 2 giugno, sei soddisfatta oppure è stata una serata come tante altre?
1: Diciamo soddisfatta a metà, avrei voluto riposare un po' in più.
0: Ok, beh, quando si sceglie di divertirsi, andare in giro o comunque devi pagare dazio. Belli, comodi e teletrasportati sarebbe il sogno di molti da qualche parte.
1: Confermo.
0: Quanti anni hai, cara Michela? Di che anno sei?
1: Allora, io sono del 96, quindi ho 29 anni, tra qualche mese 30, tondi tondi.
0: Ma che bell'anniversario i 30 anni, è meraviglioso.
1: E ci arrivo.
0: Ma no, aspetta, cominciamo malissimo, dobbiamo trasmettere gioia. Che cosa ti sta succedendo in questo momento, Michela, ne vuoi parlare? Puoi uscire anche, puoi essere anche off topic in questo momento, c'è qualcosa?
1: Cosa sta succedendo in questo momento nella mia vita? Ma niente, sono solo operata di lavoro, adesso sono in trasferta a Nola.
0: Ok, siamo in Campania quindi.
1: Sì.
0: Di cosa ti occupi?
1: Lavoro in un negozio per animali.
0: Ok, quindi... Beh, dovrebbe essere bello soddisfacente, no?
1: Sì, sì, molto, molto. Sono molto contenta del mio lavoro, almeno di quello.
0: Ok, perfetto. Allora, alziamo l'umore con un bel aneddoto della tua vita. Qualcosa con cui condividere con noi un aspetto della tua persona.
1: Ok, allora in realtà volevo portare un ricordo inerente a mio padre. Praticamente lui non c'è più purtroppo, tra un paio di giorni saranno giusto 2 anni.
0: Okay.
1: E niente, io diciamo che per merito suo mi trovo a vivere in un paesino in provincia di Benevento, io invece sono originaria proprio della città. E niente, pensando a cosa dirvi qui questa sera, l'unica cosa che mi è venuta in mente sono quei pomeriggi passati anni fa con lui in macchina a fare il tragitto lavoro-casa, casa-lavoro, perché lui lavorava nel paese in cui io adesso vivo, tragitti nei quali praticamente lui mi raccontava della sua vita, della famiglia, mi raccontava aneddoti appunto di quando lui era giovane.
0: Ma che bello,
1: diciamo che...
0: divertenti immagino.
1: Divertenti, profondi, diciamo che io poi avevo modo di conoscere appieno la persona che era mio padre proprio in quei momenti lì.
0: Ok.
1: Quindi non lo so, è stato un bel ricordo, cose che magari dai per scontate, adesso io faccio quella strada tutti i giorni senza lui al mio fianco.
0: No, ma scherzi, è tanta roba, è come se lui ti accompagnasse sempre nei pensieri e guardandoti dall'assù. Mi piace pensare una cosa bella tra le tante cose che ti raccontava in automobile, anche delle sue gesta da ragazzo, no? Quando si muoveva, usciva.
1: Lui aveva una radio.
0: Ma dai.
1: Ora che ci penso, lui aveva una radio e mi raccontava sempre, si chiamava Radio Tre Colli di Apice.
0: Ok.
1: E mi raccontava gli aneddoti, ovviamente era una radio piccolina, insomma, però mi raccontava sempre cose legate a questa radio, di quanto si divertisse con i suoi amici.
0: Ma che bello, era l'animatore che stava sulla regia sostanzialmente.
1: Sì, praticamente sì.
0: Bello.
1: Quindi...
0: Aspetta un attimo, ce l'ho. Ce l'ho la canzone del 1996, animatore che sta sulla regia. Tu sei nata anche con Tranchi Funky degli Articolo 31, che ti dedico davvero di tutto cuore, un pensiero al tuo papà, persona meravigliosa. Va bene?
1: Perfetto, grazie mille.
0: Grazie a te, kiss kiss a te, ciao Michi.
1: Kiss
0: ciao.
1: Kiss a tutti, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica.

0: Chi scrisse a te che bastano un pallone e una porta per liberare la mente e sognare a occhi aperti. Chi scrisse a te che avete passato tanti anni insieme e tra le sue braccia ti senti ancora al sicuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss, kiss.
3: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu,
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.

0: potenzialmente una storia importante, bella da vivere, però poi nella realtà lo schema teorico si abbatte, secondo le parole di Sombre. Questa è la sua nuova hit, infatti intitolata Potential. Intanto la sfida tutta italiana, quarti di finale per quanto riguarda il Roland Garros, sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Comunque vincerà un Matteo, e Matteo Arnaldi ha conquistato il primo set con il punteggio di 7-5, avanti anche di un break nella seconda partita, 4-2, per raggiungere Flavio Cobolli. Davvero un Roland Garros storico, e ancor più storico se si parla dell'assenza di Sinner dopo il suo malore contro il suo avversario Cerundolo di qualche giorno fa, che tanto ha fatto discutere. Se date un'occhiata all'Instagram di Radio Kiss Kiss, ho fatto un PC reel dedicato ai fan di Vasco Rossi. Intanto lo riascoltiamo qui con È Già.
1: È già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: Bad Liar, intanto direttamente da Desenzano, posto sul lago bellissimo. Lì nasce, cresce ed è anche pasciuto musicalmente Mr. Rain, che torna finalmente con una nuova canzone. Il Blue Monday in italiano, il lunedì nero, sentiamo di cosa si tratta.
1: Noi due siamo bravi,

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Kiss Kiss.
3: So

Ti stiamo dicendo con la musica, lasciati andare, è facile, lasciati andare se vuoi una storia, altrimenti stai da solo, stai da sola, perché è so easy to fall in love, naturalmente quando c'è reciprocità. Olivia Dean, ciao comitiva, io tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo ti sta parlando, in questo momento facciamo mezzanotte insieme, come di solito accade dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, ma quanto sei fan di Ne parliamo tra poco, eh? Senza googolare, vi chiederò punto di un artista troppo famoso che dovreste riconoscere all'interno della nostra comitiva. Tra poco.

dopo si fa sempre una canzone, non c'è niente da fare, peraltro bellissima, che è firmata da Emma Conner-Comey. Si chiama Vacci Piano. Quanto sei fan di questa band? Secondo me non è una provocazione, però non indovinerete mai. Un po' perché oggi è un po' un lunedì sera dopo il ponte, ok? Siete distratti da altre cose. Però vi dico che il chitarrista di questa band non aveva abbastanza soldi da adolescente per comprarsi una chitarra elettrica. Così nel 1963 l'ha costruita insieme al papà, usando il mogano di una mensola del camino del 1800, parti di una motocicletta e bottoni di madreperla. Così costruirono insieme papà e figlio la chitarra, che si chiama Red Special. È la stessa chitarra che usa ancora oggi il chitarrista storicissimo di una band che avete amato, e qui parlo di ogni tipo di generazione, di età, di carta d'identità. Quanto sei fan di questa band? Ma di quale band sto

insidie. Ce l'abbiamo sempre un amico in comitiva che ci fa dannare anche quando vorremmo semplicemente tranquillità, complicità e divertimento. Accade, signori, sì che accade, anche che vi racconti la storia. 1995, insieme ad Annie Lennox, fresca anche di delusioni sentimentali, con il suo ex compagno Dave Stewart aveva costituito il duo famosissimo Eurythmics, splendida la sua attività da solista con questa No More I Love Yous.

Sono due le letture di questa canzone come ricordo. La prima, la canzone, l'interprete e l'emotività di No More I Love Yous. La seconda, completamente opposta, Valeria Marini alla pompa di benzina con la colonna sonora di questa canzone per uno spot pubblicitario. A voi il POV, il point of view, come si direbbe oggi. È finito il derby italiano come quarto di finale a Roland Garros. Matteo Berrettini purtroppo si è ritirato sotto 2-7-0 contro l'altro Matteo Arnaldi, quindi sarà semifinale Arnaldi-Cobolli. Uno dei due sarà in finale a Roland Garros 2026 nella giornata di domenica. Dispiace per Berrettini, che comunque aveva giocato un torneo fantastico, fantastique direbbero i francesi del Roland Garros. Piscirillo vi parla fino alla mezzanotte, giovanotte.

Passi un grammofono, per favore. L'atmosfera più che retro, firmata da Caro Emerald con Stack pure. E degli anni 10, 2011, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Siete pronti per la tappa numero 2 del Kiss Kiss Way, l'evento gratuito, un villaggio fantastico, Arena dei Pini, Baia Domizia. Siamo pronti anche per leggervi il cast che prenderà parte al grande show del secondo giorno la sera, come Baby Kay, le bambole di Pezza, Chiello, Cioffi e Di Bro, Elena Delia, Elettra Lamborghini, Francesca Michelin, Giordana Angi, Kamrad, l'artista tedesco pop di Be Mine, tanto per intenderci, che ha fatto poi una serie di singoli balzati in testa alle classifiche di mezza Europa, Lorenzo Lupo, che abbraccio con affetto, Lorenzo Salvetti, Malika Yan, Noemi, Rosa Chemical e Samurai J. Attenzione, lo ascoltiamo con ossessione, giusto? Yeah, yeah, yeah.

Lo abbiamo cresciuto, questo ragazzo, qualche estate fa è diventato una star della musica italiana, Samurai J, ne siamo particolarmente felici e contenti, tenuto a battesimo negli eventi esterni sostanzialmente da Radio Kiss Kiss. Questo Io, Tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo ti parla. Allora, quanto sei fan di questa band che dovresti svelarci? Prima ho parlato del chitarrista che ha costruito da adolescente la chitarra insieme al papà perché non aveva soldi per acquistarla. Poi c'era il mistero dei quattro denti del leader, ovvero leader iconico, voce pazzesca, animale da palco, aveva quattro incisivi in più che spingevano i denti anteriori verso l'esterno. Nonostante avesse i mezzi per correggerli in età adulta, sia a livello economico sia perché è una star di prima grandezza che ha caratterizzato gli anni 70-80 e purtroppo solo l'inizio degli anni 90, beh, il leader della band decise di non toccarli mai, convinto che quell'anomalia fosse il segreto della sua incredibile estensione vocale. Dai, se sei fan di questo gruppo, sai questa storia dei denti del leader, che peraltro ci manca tanto, è scomparso nel 1991. 347-490-0042, di quale band stiamo parlando? Qui torniamo invece nel 2017.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Kiss Kiss.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Kiss Kiss. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto
8: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

0: Una Magnetic, questa è Radio Kiss Kiss, e poi dici quanto tieni a noi con l'app, ci porti in giro per il mondo, l'app di Radio Kiss Kiss, l'hai scaricata la nuova. Mi auguro davvero di sì, come ha fatto Francesco che ci segue dalla Siglia e dall'osservatorio che si trova proprio lì ai margini meridionali del deserto di Atacama, e siamo nella regione di Coquimbo in Cile, a circa 600 km a nord di Santiago. È vero, anche lui è fan dei Queen, dei quali stavamo parlando prima, scusa.
1: Buonasera Radio Kiss Kiss, Umberto da Bitonto, provincia di Bari. Beh, si sta parlando senz'altro dei Queen,
0: e ti credo.
1: Del mitico Freddie Mercury.
2: Giovanni da Paternopoli, Freddie Mercury dei Queen.
0: Bravo.
2: I Queen, Stefano, i Queen, il mitico Freddie.
0: Grazie, grazie amici. Insomma, la conferma, abbiamo dato un paio di indizi davvero esclusivi per appassionati. È chiaro che all'interno di O2 e Kiss Kiss abbiamo, e soprattutto la sera, un sacco di grandi appassionati di musica, bravi, molto bene. Me l'ho spaventato prima con la chitarra di Brian May, che non avevate riconosciuto, poi insomma vi siete salvati in corner, ma molto bravi.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Grazie amici, momento che arriva finalmente, è tanto atteso anche da parte vostra. Prima però devo salutare assolutamente Virgilio che mi sta stalkerando, no scherzo. Stefano, dedica un saluto alla mia futura moglie Rachela. Rachela, un bellissimo nome, Virgilio, e che abbiate tanta felicità, davvero felicità a fiumi. 50 anni di Radio Kiss Kiss, 1976-2026, la nostra storia musicale, la storia soprattutto di quegli anni. Vi porto immediatamente negli 80. Dagli 80 a oggi sono state realizzate un tot di canzoni, tutte legate all'indipendenza, alla forza delle donne e all'esortazione a tante donne di vivere liberamente, ma con la L maiuscola di libertà, esprimendo i propri pensieri, avendo anche la forza di dire no e di esprimere se stesse nel modo più tranquillo del mondo. Ci sono stati tantissimi esempi. Donne di forte personalità della musica, idem, partendo da The Queen, la regina del soul, Aretha Franklin, che raccontava il rispetto, ovvero respect. E poi arrivò anche lei, Madonna, alla fine degli 80 o quasi, con un successo che legittimava l'indipendenza femminile e intitolato Express Yourself. La roulette, c'è stasera la pallina, indovina l'anno.
0: 1989.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.